0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

brillanti spassi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

Ma cosa ho detto di male? Non fare l'offesa, ti prego, ritorna qui. È tanto poco che ci conosciamo.

mi abbracci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa, e dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

né diversa, né igual. Fra sorrisi, pianti e guerre.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti vengo a cercare.
1: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: battere il cuore non dorme mai su Romantica.
1: Uè, so asciuta pazzete e tu, sì, si asciuta pazza pure tu. No!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Stasera.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

campeón es una guerra. Per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore vivrete una fase di luna di miele intellettuale dove la scoperta dei pensieri dell'altro sarà prioritaria. Vi ritroverete a parlare di filosofia o di futuro fino all'alba. Toro, una proposta di acquisto di gruppo vi farà riflettere sul valore della condivisione rispetto al possesso esclusivo. Valuterete seriamente di unirvi a un progetto collettivo per ridurre gli sprechi. Gemelli, sarete attratti da un genere cinematografico letterario che avete sempre snobbato apertamente. La scoperta di questo nuovo mondo vi aprirà orizzonti creativi che non sospettavate di avere. Cancro, sentirete il desiderio di sfidare la vostra timidezza iscrivendovi a un corso di teatro o di dizione. Mettervi alla prova davanti a un pubblico, anche piccolo, trasformerà la vostra autostima. Leone, in amore sceglierete la via della semplicità, preferendo una passeggiata silenziosa a una cena di lusso. Questa autenticità sarà molto apprezzata da chi vi sta accanto. Vergine, un piccolo guadagno extra derivante da un'attività che consideravate solo un passatempo e vi farà riflettere. Potrebbe essere il momento di dare più spazio professionale a questa vostra passione. Bilancia, sarete chiamati a fare da arbitro a una contesa tra due familiari molto testardi. La vostra capacità di non prendere parti vi permetterà di trovare una soluzione che salvi la faccia a entrambi. Scorpione, vi sentirete spinti a fare una donazione anonima o a sostenere una causa che vi sta a cuore. Questo gesto segreto vi regalerà una soddisfazione interiore molto più profonda di qualsiasi elogio. Sagittario, in amore vivrete un momento di forte indipendenza sentendo il bisogno di fare un'esperienza da soli. Il partner capirà la vostra esigenza. Capricorno, un oggetto tecnologico che non usavate da tempo si rivelerà improvvisamente utile per un nuovo progetto. La vostra tendenza a non buttare nulla oggi verrà premiata dalla logica del riciclo. Acquario, sarete affascinati da un tema legato all'ecologia urbana, cercando modi per migliorare l'impatto del vostro stile di vita. Inizierete piccoli cambiamenti che influenzeranno anche i vostri amici. Pesci, una critica ricevuta in passato vi tornerà in mente, ma stavolta riuscirete a vederla con distacco e ironia. Vi renderete conto di quanta strada avete fatto e di quanto siate diventati solidi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Buon sabato mattina e benvenuti a questo primo weekend di settembre. La Benironcca qui su Romantica Radio. Ben svegliati e ben ritrovati. Prontissimo a farvi compagnia fino alle 9 con le più belle canzoni d'amore. Accanto a me a tirare le fila del mixer, come sempre alla regia audio, c'è il mitico Simone Serpone, che saluto affettuosamente. Allora, se avete voglia di farci conoscere i vostri primi pensieri del mattino, vi lascio il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. E allora diamo una scossa a questa mattina per svegliarci bene con le prime due canzoni. Iniziamo il nostro viaggio musicale con l'energia travolgente di Lucio Battisti con la sua immensa Un'avventura, e subito dopo arrivano i Baci Baci di Laura Luca. Buon ascolto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ed eccoci di nuovo insieme, sempre in diretta su Romantica Radio con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. E devo dire che questo sabato mattina del 5 settembre sta prendendo il ritmo giusto e i primi raggi del sole iniziano a scaldare la nostra giornata, anche se timidamente. Un grazie a tutti voi che state già mandando i messaggi al 331 240 78 78, e buongiorno e ben svegliati ancora a chi si è appena sintonizzato sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. 331 240 78 78, questo è il nostro contatto per i vostri messaggi scritti e vocali, e continuiamo a navigare tra le emozioni della grande musica italiana. Tra pochissimo arriveranno gli Alunni del Sole con Scusa e poi Roberto Soffici con Un

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E il viaggio musicale del nostro sabato mattina continua alla grande qui su Romantica Radio in questo primo appuntamento del weekend, prontissimi a regalarvi altre emozioni con le nostre canzoni d'amore, quelle più belle. E in questo sabato 5 settembre la Chiesa Cattolica ricorda una figura importantissima, ovvero Santa Madre Teresa di Calcutta, che come ben sapete è un simbolo universale di carità, di umiltà e soprattutto di dedizione agli ultimi, e in questa giornata viene ricordata in tutto il mondo. Ma adesso è il momento di far parlare di nuovo la musica. Arrivano Christophe con Io sono qui e a seguire Antonello Venditti con Stella.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Fortuna da San Giorgio a Cremano. Siete una bella radio, persone molto simpatiche.
1: Romantica, sei la mia compagnia in quest'estate bollente. Ciao, un bacio, Nunzia da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E l'energia di questo primo sabato di settembre sta salendo alla grande. E adesso tenetevi pronti, amici romantici, perché tra pochissimo tornerà uno degli appuntamenti più attesi del mattino, ovvero Figli delle Stelle. Andremo così a scoprire insieme cosa dicono gli astri per la giornata di oggi con il nostro oroscopo del giorno. Ma prima di tuffarci tra le costellazioni, ci godiamo una doppietta di grandissimi successi che hanno fatto praticamente la storia della nostra musica. Si parte con l'eleganza di Peppino Di Capri con la sua Auguri, a seguire i Ricchi e Poveri con la loro amatissima Cosa sei.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore vivrete una fase di luna di miele intellettuale dove la scoperta dei pensieri dell'altro sarà prioritaria. Vi ritroverete a parlare di filosofia o di futuro fino all'alba. Toro, una proposta di acquisto di gruppo vi farà riflettere sul valore della condivisione rispetto al possesso esclusivo. Valuterete seriamente di unirvi a un progetto collettivo per ridurre gli sprechi. Gemelli, sarete attratti da un genere cinematografico letterario che avete sempre snobbato apertamente. La scoperta di questo nuovo mondo vi aprirà orizzonti creativi che non sospettavate di avere. Cancro, sentirete il desiderio di sfidare la vostra timidezza iscrivendovi a un corso di teatro o di dizione. Mettervi alla prova davanti a un pubblico, anche piccolo, trasformerà la vostra autostima. Leone, in amore sceglierete la via della semplicità, preferendo una passeggiata silenziosa a una cena di lusso. Questa autenticità sarà molto apprezzata da chi vi sta accanto. Vergine, un piccolo guadagno extra derivante da un'attività che consideravate solo un passatempo vi farà riflettere. Potrebbe essere il momento di dare più spazio professionale a questa vostra passione. Bilancia. Sarete chiamati a fare da arbitro a una contesa tra due familiari molto testardi. La vostra capacità di non prendere parti vi permetterà di trovare una soluzione che salvi la faccia a entrambi. Scorpione. Vi sentirete spinti a fare una donazione anonima o a sostenere una causa che vi sta a cuore. Questo gesto segreto vi regalerà una soddisfazione interiore molto più profonda di qualsiasi elogio. Sagittario, in amore vivrete un momento di forte indipendenza sentendo il bisogno di fare un'esperienza da soli. Il partner capirà la vostra esigenza. Capricorno, un oggetto tecnologico che non usavate da tempo si rivelerà improvvisamente utile per un nuovo progetto. La vostra tendenza a non buttare nulla oggi verrà premiata dalla logica del riciclo. Acquario, sarete affascinati da un tema legato all'ecologia urbana, cercando modi per migliorare l'impatto del vostro stile di vita. Inizierete piccoli cambiamenti che influenzeranno anche i vostri amici. Pesci, una critica ricevuta in passato vi tornerà in mente, ma stavolta riuscirete a vederla con distacco e ironia. Vi renderete conto di quanta strada avete fatto e di quanto siate diventati solidi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: E benvenuti ufficialmente nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio con Benny Ronca. E un grazie speciale al nostro Roberto per averci guidato tra i segreti delle stelle e averci svelato cosa ci riserva questo sabato di inizio settembre. E inauguriamo dunque questo nuovo blocco con la classe pura di Frank Sinatra, The Voice, con la maestosa, epica direi, The World We Knew. A seguire Gino Paoli con la sua intensa Un altro amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: un ciscassa du cazzo.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: E il nostro viaggio musicale continua meravigliosamente qui su Romantica Radio, tra le note, le melodie, le passioni di Napoli, grazie alla collection Napoli Pop che abbiamo appena ascoltato. Intanto vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri messaggi, perché ne sono arrivati già tantissimi e da qui mi accorgo quanto sia salita l'energia in questo sabato mattina, dei vostri messaggi. 331 240 78 78. E adesso continuiamo a viaggiare sulla scia delle grandi emozioni. Tra pochi secondi arriva Marco Armani, il mio amico Marco, con la sua Solo con l'anima mia, e poi a seguire Domenico Modugno con la sua straordinaria Chi si vuol bene come noi.

sulla mia faccia, come avessi bevuto un po'. Guardo la gente

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 €. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 € ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 € e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: E intanto fateci sapere cosa avete organizzato per questo weekend, amici romantici all'ascolto. Vi ricordo che portarci con voi è semplicissimo. Potrete ascoltare Romantica Radio ovunque pensiate di andare grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone. Ci sono poi tantissime altre modalità di ascolto della nostra radio, per scoprirle su romanticaradio.it. Vi ricordo che c'è il nostro canale televisivo 788 del Digitale Terrestre, quindi in questo caso potrete anche guardarci oltre che ascoltarci. E poi grazie agli smart speaker come Alexa, basta dire avvia Romantica Radio e il gioco è fatto, la magia è pronta lì. Ascoltare Romantica Radio è veramente facilissimo, basta un click. Ma adesso torniamo alla grande musica, tra poco l'armonia di Genova e Stefan con Piano Piano e Adamo con Affida una lacrima al vento.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica. Mi ringrazio il cielo di avervi trovato, perché è meraviglioso lasciarsi abbandonare in questo viaggio nel tempo che ci fate fare. Grazie, continuate così.
1: Romantica Radio, Tony da Milano, sono qua in vostra compagnia, ottima direi compagnia, grazie per tutte le bellissime canzoni che mandate in onda ogni mattina. Un abbraccio, un bacione, ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E il nostro sabato mattina, quello del 5 settembre, continua a volare qui su Romantica Radio con Benny Ronca. Siamo prontissimi a regalarvi ancora tantissima bella musica e soprattutto molta compagnia. Staremo insieme fino alle 9, poi ovviamente ci saranno i miei colleghi speaker a farvi altra compagnia. E a proposito di stare insieme, se volete sapere e conoscere quello che accade dietro le quinte della nostra radio, basta unirsi alla nostra community, ovvero cercate sui social Facebook, Instagram e TikTok. Se vi va, mettete anche dei like oppure commentate quello che volete, così starete con noi per tutta la giornata. Ma adesso rimettiamo in moto la nostra musica, i nostri motori. Arrivano i Santa Rosa con Souvenir e Luca Barbarossa con Quartiere.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 5 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore vivrete una fase di luna di miele intellettuale dove la scoperta dei pensieri dell'altro sarà prioritaria. Vi ritroverete a parlare di filosofia o di futuro fino all'alba. Toro, una proposta di acquisto di gruppo vi farà riflettere sul valore della condivisione rispetto al possesso esclusivo. Valuterete seriamente di unirvi a un progetto collettivo per ridurre gli sprechi. Gemelli, sarete attratti da un genere cinematografico letterario che avete sempre snobbato apertamente. La scoperta di questo nuovo mondo vi aprirà orizzonti creativi che non sospettavate di avere. Cancro, sentirete il desiderio di sfidare la vostra timidezza iscrivendovi a un corso di teatro o di dizione. Mettervi alla prova davanti a un pubblico, anche piccolo, trasformerà la vostra autostima. Leone, in amore sceglierete la via della semplicità, preferendo una passeggiata silenziosa a una cena di lusso. Questa autenticità sarà molto apprezzata da chi vi sta accanto. Vergine, un piccolo guadagno extra derivante da un'attività che consideravate solo un passatempo e vi farà riflettere. Potrebbe essere il momento di dare più spazio professionale a questa vostra passione. Bilancia, sarete chiamati a fare da arbitro a una contesa tra due familiari molto testardi. La vostra capacità di non prendere parti vi permetterà di trovare una soluzione che salvi la faccia a entrambi. Scorpione, vi sentirete spinti a fare una donazione anonima o a sostenere una causa che vi sta a cuore. Questo gesto segreto vi regalerà una soddisfazione interiore molto più profonda di qualsiasi elogio. Sagittario, in amore vivrete un momento di forte indipendenza sentendo il bisogno di fare un'esperienza da soli. Il partner capirà la vostra esigenza. Capricorno, un oggetto tecnologico che non usavate da tempo si rivelerà improvvisamente utile per un nuovo progetto. La vostra tendenza a non buttare nulla oggi verrà premiata dalla logica del riciclo. Acquario, sarete affascinati da un tema legato all'ecologia urbana, cercando modi per migliorare l'impatto del vostro stile di vita. Inizierete piccoli cambiamenti che influenzeranno anche i vostri amici. Pesci, una critica ricevuta in passato vi tornerà in mente, ma stavolta riuscirete a vederla con distacco e ironia. Vi renderete conto di quanta strada avete fatto e di quanto siate diventati solidi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E abbiamo appena riascoltato la voce inconfondibile del nostro Roberto con l'oroscopo del giorno. Così possiamo iniziare la giornata nel migliore dei modi, grazie alle dritte che ci hanno dato le stelle. Ma se qualcosa è andata storta, non vi preoccupate, ci siamo sempre noi di Romantica Radio a tenervi buona compagnia con le nostre belle canzoni d'amore. E a proposito di novità e di cose belle, vi ricordo di seguire il nostro canale ufficiale YouTube. Lì troverete tante interviste ai big della musica, non solo, ma raccolte musicale compilation, e vi segnalo appunto l'ultima raccolta che è appena uscita dedicata al grande maestro Pino Daniele. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale così non perderete niente delle nostre produzioni. Ma adesso inauguriamo la terza e l'ultima ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Arrivano Stevie Wonder con Four Once in My Life e subito dopo Drupi con Vado.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E anche per questo sabato mattina è arrivato il momento di provare a conquistare uno dei nostri gadget. Questa volta lo facciamo con Impressioni di settembre, perché siamo appunto a settembre. Mettiamo in palio tanti gadget ogni giorno. Mi raccomando, restate incollati alla radio fino a quando potete. Allora, il meccanismo di Impressioni di settembre è molto semplice. Io vi leggerò la strofa di una canzone famosissima, ovviamente. Voi dovete dirmi semplicemente chi è l'artista che la canta. Allora, aprite bene le orecchie, amici romantici all'ascolto, e prestate la massima attenzione. La strofa recita così: generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, vinto, battuto. E vi dico anche il titolo della canzone, che è la splendida Generale. Ma voi mi dovrete scrivere con un messaggio ed inviarlo via WhatsApp al 331 240 78 78, il nome di chi la canta. Beh, più semplice di così, mi raccomando, via i messaggi.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Alla festa di Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni rivendica la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha sottolineato di aver affrontato momenti difficili senza però arrendersi, quindi evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura come Putin non abbia intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini con un drone russo che colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata questa mattina nella zona di Rieti. Il sisma sarebbe stato rilevato in particolare ad Accumoli a una profondità di 9 chilometri. Non si segnalano danni rilevanti. Calcio, la terza giornata di Serie A si apre con largo successo per 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Avanti i rossoblù, ripresi però subito da Baturina. Quella squadra di Fabregas dilaga con Nico Paz e la doppietta di Diao. Esordio per Ken nella ripresa. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Sempre insieme su Romantica Radio abbiamo appena fatto un punto veloce sulle notizie del mattino con il nostro notiziario e così siamo arrivati praticamente ad imboccare l'ultimo miglio di questo primo appuntamento del weekend con Beni Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia che è pronto a guidarci verso la volata finale di questa puntata. E tenetevi pronti amici romantici perché tra pochissimo arriverà la nostra rubrica Top Star, la sfida delle stelle, che è la nostra rubrica quotidiana che mette di fronte a colpi di grandi successi musicali, ovviamente due autentiche icone della musica leggera e di quella internazionale. Pertanto vi dico, restate incollati alla radio per scoprire chi si contenderà lo scettro della puntata di oggi, di questo primo appuntamento del sabato mattina di oggi, 5 settembre. Ma prima di far partire la sfida ci ascoltiamo due perle musicali. Arrivano Rita Pavone con Questo nostro grande amore e poi voliamo oltreoceano sulle note mitiche degli Eagles con la straordinaria ed elegante I Can't Tell You Why.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per cerare.

0: ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Donne e rock. Chi meglio di Gianna Nannini e di Loredana Bertè? La carriera di Loredana Bertè si è sempre distinta per il suo atteggiamento anticonformista e per l'uso di un'immagine e di uno stile molto audaci, in netto contrasto con il panorama musicale italiano più convenzionale dell'epoca. La sua voce roca e potente, unita a uno stile che mescolava rock, pop e soul, l'ha fatta amare sia dai giovani che dai meno giovani. La Bertè ha spesso affrontato temi di libertà, indipendenza e ribellione, rendendola un'icona per molte persone che cercavano di rompere con le tradizioni o che si trovavano ai margini della società. Anche Gianna Nannini ha fatto del rock il leitmotiv della sua carriera. Ha sempre avuto un approccio molto personale alla musica, mescolando elementi di rock, pop e musica d'autore. La sua voce è un marchio di fabbrica, con tonalità alte e un'impronta graffiante che la rende immediatamente riconoscibile, con un carattere personale, trasgressivo e ribelle.

0: Le signore del rock hanno diviso anche il palco in alcuni eventi. Un confronto che è un riflesso della varietà e della ricchezza della musica italiana, con due voci e carriere che hanno saputo conquistare il pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Franco da Manfredonia e ascolto sempre la vostra radio perché mi fa tornare indietro col tempo. Grazie.
1: Ciao romantica, sono Clara da Cagliari. Veramente un piacere ascoltarvi ogni minuto della giornata. Vi saluto, ciao romantica.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E siamo così arrivati ai titoli di coda di questo fantastico primo sabato di settembre insieme qui su Romantica Radio. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto e che ci avete fatto compagnia fin dalle prime luci dell'alba, rendendo così questa mattinata semplicemente fantastica. E prima di salutarci voglio darvi la soluzione di impressioni di settembre. Allora, l'artista da indovinare, l'autore di quell'immenso capolavoro che è generale, era naturalmente Francesco De Gregori. Complimenti a chi è stato più veloce di tutti e si è aggiudicato uno dei nostri gadget ufficiali. Un grazie gigantesco lo faccio come sempre al mio fedele compagno di viaggio in regia Simone Serpone, che anche quest'oggi è stato semplicemente favoloso. Il viaggio musicale di Romantica Radio continua con la splendida Simonetta, con lei starete in buonissima compagnia per le prossime 4 ore. Intanto io vi lascio con le ultime mie due perle musicali. Arrivano Amedeo Minghi e Mietta con Vatti in Amore e Johnny Dorelli con Bugiardo Amore Mio. Noi ci risentiamo domani mattina, puntualissimi, mi raccomando, a partire dalle ore 6 per aprire insieme un'altra splendida e romantica domenica. Un buon weekend a tutti da Benny Ronca. Ciao, a domani.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
4: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
3: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
4: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sabato 5 settembre 2026, ma buongiorno, buongiorno amici romantici, come state? Come sono andate queste vacanze? Lo so, siete tutti in preda alla sindrome da rientro e lo sappiamo, capita quando termina la villeggiatura, diciamo così, la vacanza e si riprende a lavorare. Niente paura perché c'è Simonetta qui con voi, noi non vi abbiamo mai lasciato quest'estate, come sempre ringraziamo il nostro Benny, il nostro Simone Serpone e partiamo anche oggi pronti per 4 ore insieme. State lì perché ci sono un sacco di cose da fare. Partiamo subito con la musica, tra poco arriva anche la prima collection, ma prima Franco Califano, La mia libertà e un'altra estate. Loro sono i Collage.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora buon risveglio, buon relax amici romantici, buon romantico weekend, siete pronti quindi a stare con noi? Io vi ricordo, se volete ovviamente interagire con noi, 331 240 78 78, abbiamo un sacco di cose importanti di cui parlare, anche della sindrome da rientro, quella di cui abbiamo semplicemente dato un cenno prima. Nel frattempo noi continuiamo con la nostra musica, con Nuovi Angeli color cioccolata e Fred Buongusto, questa è Timidezza.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: E puntuali come sempre facciamo il nostro salto all'indietro nel tempo per vedere che cosa accadeva oggi, ma nel 1885 nasceva la prima pompa di benzina, croce e delizia di tutti noi automobilisti, mamma mia quanti anni fa. E ancora oggi sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury, che era nato il 5 agosto del 1946. Compie gli anni anche Michael Keaton, che è nato nel 1951. Tanti tanti auguri a questo beniamino del pubblico. Noi intanto torniamo a cantare con Pensiero d'amore di Mal e subito You Decorated My Life. E lui è Kenny Rogers.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao a tutti voi di Romantica Radio, sono Fidalma da Roma e vi ascolto tutti i giorni. Grazie per la bella musica che trasmettete. Un saluto va anche ai miei amici Stefano e Ornella, perché è grazie a loro che vi ho conosciuto e ancora grazie per la bellissima musica. Ciao!
1: Romantica, sei la migliore radio che ho sentito. Musica bella, ricordi belle, interpreti belli. Ed è sempre un piacere ascoltarvi. Vi abbraccio tutti. Ah, dimenticavo, Francesco da Potenza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

mentre ci avviciniamo velocemente alla fine della prima ora insieme, Simonetta non solo vi dà il benvenuto ma deve salutare Salvatore che sta tornando dalle vacanze in preda a una malinconia che non vi dico. Lo so, caro Salvatore, dopo parliamo della sindrome del rientro, intanto a te regaliamo Per dirti t'amo di Pierangelo Bertoli e subito i Nomadi. Questa è Tutto a posto.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Pronti a ripartire? Questa è la seconda ora con Simonetta. Buon sabato a tutti. State con noi, mi raccomando, perché tra poco parleremo di questa benedetta sindrome da rientro e di come sconfiggerla con i consigli degli esperti, va bene? Ma intanto la nostra colonna sonora che vi tira sempre sul morale. Ci sono i Beans, Come pioveva, e subito Non mi lasciare mai. E lui è Adriano Pappalardo.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

amici romantici malinconici, prendiamo subito il toro per le corna e parliamo di questa odiosa sindrome da rientro. Che cos'è la sindrome da rientro? Lo sappiamo, no? E si manifesta con ansia, malinconia, irritabilità, voglia di piangere, mal di testa, calo dell'attenzione, apatia, disturbi digestivi, difficoltà del sonno, insomma, chi più ne ha più ne metta. E perché si soffre di sindrome da rientro? Perché bisogna tornare ai problemi, ai ritmi della vita reale, tutto quello che avevamo sospeso, diciamo così, nel periodo di vacanza. E il rientro comporta il passare da un periodo in cui praticamente siamo spensierati e possiamo fare quello che vogliamo, appunto passiamo invece a un momento in cui ci vuole organizzazione, puntualità, precisione, corriamo in ufficio, abbiamo tutta una mole di lavoro e di impegni che ci cadono letteralmente addosso, e quindi il rientro diventa molto traumatico. Attenzione, perché tra poco ci sono i consigli degli esperti su come affrontare questa sindrome. Prima però continuiamo a cantare con Harmonium, Bambina Mia, e subito I Just Wanna Hang Around You, e lui è George Benson.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. A Bari la festa di Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che rivendica i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Esplosioni sono state udite intanto vicino all'isola di Karg, nel Golfo Persico, di fronte alle coste iraniane. Non si segnalano vittime. Un operaio di 23 anni è stato sequestrato a Bologna. A liberarlo è stata la polizia, che ha poi arrestato i tre rapitori. Sul caso sono state condotte indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni. Cinema Oggi si apre la quarta giornata della mostra di Venezia, attesa per il film in concorso Prime Time di Lance Oppenheim con Robert Pattinson, e succederà questa notte di Nanni Moretti. Curiosità per Oasis, Don't Look Back in Anger, fuori concorso. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E allora grazie agli amici della redazione che sono sempre puntuali con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Parlavamo dei consigli degli esperti per fronteggiare la sindrome del rientro. Innanzitutto la cosa fondamentale è questa: non sovraccaricarsi di impegni appena tornati dalle vacanze. Infatti il consiglio è di tornare 2 o 3 giorni prima. E ancora, cerchiamo di mantenere i nostri hobby, coltiviamo le relazioni, cerchiamo di fare vita ancora all'aria aperta, non tappiamoci in casa, non chiudiamoci in ufficio, pratichiamo un po' di sport, ci sono ancora le ore di luce, passeggiamo, approfittiamone per stare ancora un po' all'aria aperta. Poi vi sembrerà strano, i colori, non passiamo subito ai colori della città, il nero, i colori scuri, il grigio scuro, manteniamo anche i colori estivi, no? Perché così avremo la sensazione di prolungare un po' l'estate. Fatemi sapere se voi questi accorgimenti li adottate, intanto, e fatemelo sapere se volete al 331 240 78 78. Intanto c'è Adriano Celentano con Ti Avrò e subito Bella Più Che Mai, e loro sono gli Stadio.
2: Romantica. Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Ciao ragazzi di Romantica Radio, sono Giovanni, chiamo da Trani e sono felicissimo di ascoltare la vostra radio in quanto mi porta dei ricordi della mia gioventù. Un saluto a tutti dalla Puglia, ciao a tutti.
1: Romantica, la mia radio preferita. Mando questo messaggio a voi e per ringraziarvi prima di tutto e poi a mia sorella e mio cognato, Vilma e Michele. Un bacio, andate sempre alla grande.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

c'è anche Mena che ci saluta, ci sta ascoltando e ci dice, scusatemi, mi viene da ridere, sapete perché? Perché sono tanti gli ascoltatori che saggiamente, devo dire la verità, hanno deciso di andare in vacanza a luglio e lei dice testualmente: ciao Simo, sono Mena, ti scrivo da Ascoli Piceno, la mia sindrome da rientro l'ho già superata perché sono andata in vacanza a luglio, sono tornata qui ad agosto quando tutti erano esauriti e quando sono partiti io mi sono goduta la città. Brava Mena, bravissima, lo sai che questa è una tendenza che prende sempre più piede, diciamo, dai, bravissima, io sono contenta per te e sai che facciamo? Ti dedico Mia Martini con Amanti e subito Irresistibilmente, lei è Sylvie Vartan.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Altro giro, altra corsa, si riprende con Simonetta, ben arrivati, ben ritrovati. Allora, spero che vi stiate godendo questa mattinata. Noi intanto abbiamo un sacco di appuntamenti, ovviamente, che continueremo a snocciolare fino alle 13, ma c'è sempre la nostra colonna sonora, quella che favorisce il vostro relax. Non a caso arriva Edoardo De Crescenzo con Occhi di Marzo e subito Ancora Innamorati, e lei è Loretta Goggi.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

mi fate fare un saluto a tutto il pubblico social, gli amici che commentano puntualmente sulle pagine social appunto di Romantica Radio. Avete notato che c'è una novità? Voi lo sapete, no, che Romantica Radio vi raggiunge in qualunque posto del mondo attraverso il web, il DAB, l'FM, la TV, Alexa, insomma la tecnologia ci permette di stare sempre con voi. Bene, se andate sulla pagina social di Facebook di Romantica Radio vedrete un link azzurrino che è live.romanticaradio.it, apritelo, si apre un'altra schermata dove c'è scritto Ascolta Ora, cliccate e magicamente da Facebook passerete allo streaming e quindi potrete ascoltarci. Ben arrivati se avete fatto questo passaggio, siete con Simonetta fino alle 13, subito c'è Solo Tu di Mattia Bazar e subito Più di Prima e lui è Pupo.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora buon viaggio amici di Romantica Radio, se siete in viaggio sappiamo, no, che anche oggi è un weekend particolare perché ci sono tante persone che sono riuscite a fare le vacanze, diciamo così, nella seconda parte del mese di agosto e tanti stanno rientrando, ma come dicevamo tanti sono in partenza, per cui fate attenzione perché anche sui vari bollettini della società autostrade, insomma la viabilità parla chiaro, c'è tanto traffico per cui dovete andare piano e come sempre i suggerimenti sono sempre quelli: andate piano, cercate ovviamente di non stancarvi al volante, se avete in programma un lungo tragitto fermatevi, idratatevi, mangiate in maniera leggera e soprattutto riposatevi quando ne avete bisogno, magari mettete in sottofondo Romantica Radio e noi vi facciamo compagnia, va bene? Oh, vi è piaciuta intanto la nuova collection? Molto molto carina questa Napoli Pop. Continuiamo a cantare adesso con E ci sei tu di Claudio Baglioni e subito Patti Pravo, questa è La Bambola.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, ascolto Romantica Radio perché mi fa comunque tornare indietro nel tempo, praticamente mi porta direttamente ai ricordi che ho nel cuore.
1: Ciao Romantica Radio, siamo qui a Rimini, io sono sulla sdraia e vi sto ascoltando Vittorio da Opera. Ciao, siete fantastici.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

allora, dopo l'effervescenza degli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, dobbiamo fare un saluto a Daniele e Alberto, che sono in partenza per le loro vacanze. Si fanno 15 giorni in Calabria, ma che meraviglia, mamma mia, e andate praticamente a vedere questo mare stupendo, perché poi insomma sappiamo, no, che la Calabria è bella, è selvaggia, un mare trasparente, e scattate tante foto, cari ragazzi, anche voi se volete continuate a scrivere al 331 240 78 78, raccontateci la vostra estate, sia che sia finita sia che stia iniziando, perché no. Intanto noi vi regaliamo Domani Domani di Laura Luca e subito Ciro Sebastianelli. Questa è Tenerezza.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Alla buon aperitivo, ben arrivati, ben sintonizzati amici romantici, questa è l'ultima ora con Simonetta, mi raccomando state con noi perché poi alle 13 cediamo il testimone al Baga mentre Simone Serpone continua ad essere in regia. Allora, vi va di portare a casa un po' di gadget di Romantica Radio? Lo facciamo tra pochissimo con le impressioni di settembre, vi dirò tutto tra poco. Prima Dori Ghezzi con Wes, ovviamente, se qualcuno ti dirà, e subito Alex Damiani, questa è Non t'amo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E allora pronti, pronti a partecipare all'appuntamento attesissimo di questa mattina, alle impressioni di settembre? Quindi parleremo di sensazioni, no? Trasmesse attraverso le canzoni. Attraverso ovviamente la vostra risposta, che deve essere velocissima, al 331 240 78 78, vi diamo la possibilità di portare a casa i gadgets di Romantica Radio. La domanda è questa: in una giornata uggiosa si canta "Ma che sapore ha una vita mal spesa", ve la ricordate? Ma soprattutto ricordate chi la canta? È facilissimo, ditemi il nome dell'autore e interprete di "Una giornata uggiosa" al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista sarebbe stato ricoverato a Cuba, rinviato dunque ritorno in Italia che era previsto per domani. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto. Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. La donna aveva paura ma non ha denunciato perché non voleva danneggiare l'uomo. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa che dal pomeriggio era apparsa nel Naviglio Grande. I vigili del fuoco cercano di contenere la massa liquida, probabilmente gasolio, che è stata sversata espandendosi sulle acque del Naviglio e quindi nei canali per l'irrigazione fino a raggiungere le porte di Milano. Il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica si incontrano a Villa d'Este per il forum di Cernobbio. Tra le altre cose in programma oggi il confronto sul progetto europeo tra integrazione e sovranità con Mario Monti, Roberto Vannacci e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. L'estate 2026 ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del nord Italia e non escluso che la situazione sarà anche peggiore in futuro. La buona notizia è che dalla metà della prossima settimana arriveranno piogge e instabilità, in particolare al centro-nord. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Dopo questo nuovo appuntamento con la redazione, noi abbiamo ancora pochi minuti da trascorrere insieme tra poco, però attenzione, parleremo di top star oggi, di scena Rita Pavone e Caterina Caselli, due colossi al femminile della musica italiana. Arriveremo a questo appuntamento con Se bastasse una canzone di Eros Ramazzotti, che arriva subito, e dopo Le piccole ore con Voglio amarti così. Ma subito c'è lui, c'è Eros.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Ancora una sfida al femminile. Musica italiana protagonista con Rita Pavone e Caterina Caselli. La prima, famosa per la sua energia e la sua voce squillante, che l'hanno resa un'icona del panorama musicale degli anni 60 e 70. La sua carriera esplode a

solo 17 anni. Viene scoperta da Mogol e Lucio Battisti durante un provino per una trasmissione televisiva. La sua energia sul palco e la sua immagine da ragazza ribelle, ma al contempo dolce, la rendono amata da un vasto pubblico giovane. La sua carriera è segnata da una grande versatilità, che le ha permesso di adattarsi a vari stili musicali, dal pop più orecchiabile alla musica più impegnata, senza mai perdere la sua identità. Caterina Caselli è una delle figure più importanti della musica italiana, sia come cantante che come produttrice. Agli inizi della sua carriera ha colpito la sua voce potente e il suo carisma. Messa a riposo l'ugola, Caterina Caselli ha avuto e ha tuttora un ruolo fondamentale anche come produttrice musicale. È stata la fondatrice dell'etichetta Sugar, una delle etichette discografiche più importanti in Italia, che ha lanciato molti artisti di successo, tra cui Andrea Bocelli e Laura Pausini.

0: basta perché.
1: Due grandi artiste che a modo loro, con carriere sfolgoranti, hanno dato un enorme contributo alla musica italiana. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Ciao Romantica, io da quando ti ho scoperta non riesco più a sintonizzarmi su nessun'altra frequenza. Mi piace ascoltarvi, mettete della buona musica, a volte c'è un tuffo nel passato, a volte nel presente, va bene così, continuate così.
4: Ragazzi, un saluto dall'Olanda, da Svolle preciso, da Angelo, ciao!
1: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
5: E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, amici romantici, grazie per essere stati con noi, grazie mille, noi ci risentiamo ovviamente domani, siete in ottime mani con il Bug e con Simone Serpone. Nel frattempo però vi devo ovviamente svelare chi interpretava Una giornata uggiosa, ma chi se non lui, il mitico, inarrivabile Lucio Battisti. Tranquilli perché questo appuntamento torna, quindi avrete nuove opportunità per aggiudicarvi i nostri gadgets. Nel frattempo Simonetta vi dà un abbraccio, vi lascia, vi saluta e vi aspetta domani, siate puntuali alle 9.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

L'applauso che come sempre apre il nostro appuntamento è per i nostri ascoltatori romantici. Bentrovati, siamo ufficialmente entrati nel mese di settembre. Direi che insomma in un certo qual modo gli impegni si sono già fatti sentire. Obiettivamente non serviva forse ricordare la data, sta cambiando un po' tutto, nel senso che da quella sorta di tranquillità che avevamo durante le vacanze adesso la quotidianità si sta facendo sentire bella pesante, soprattutto se avete magari dei figli che dovete predisporre per ritornare a scuola. Insomma, ecco, questa è una strada decisamente importante. Qualunque sia comunque il vostro obiettivo, grazie per averci scelto. 4 ore a nostra disposizione in questo sabato per condividere emozioni e grande musica. Fra poco, per esempio, ritroveremo i Tavares di More Than a Woman. Cominciamo intanto da Gianni Togni con Maggie. Dal Baga, benvenuti.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Se c'è una cosa che invidio a Napoli sono i napoletani, perché riescono a trasformare anche le grandi difficoltà in qualcosa di assolutamente affrontabile, direi a volte anche con un sorriso o con una battuta, anche se sono cose particolarmente difficili, ma tutto decisamente aiuta. Perché no? Anche la musica che abbiamo racchiuso nella nostra collection, appunto Napoli Pop, che ritroveremo nuovamente più tardi nella nostra programmazione. Buon sabato, il Baga che vi sta accompagnando fino alle 17. Fra poco con Gigliola Cinquetti e Non ho l'età, subito Ricchi e poveri, una musica.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Buon weekend da Romantica Radio, primo fine settimana di settembre, siete insieme al Baga fino alle 17, attenzione, ci chiamiamo Romantica Radio. E allora vuoi non avere anche una sequenza romantica o più romantica dei romantici o appunto per tutti i romantici l'ascolto? Fra poco avremo i Camaleonti con L'ora dell'amore, ma subito dagli anni 70 sicuramente un gruppo che in quel periodo fece grande successo, il Giardino dei Semplici con Mi innamorai.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, Romantica Radio, vi ascolto ogni mattina e il mio pensiero va sempre a quei giorni dove ero romantico e pieno di amore, e queste canzoni mi fanno rimembrare quei giorni bellissimi.
1: Romantica Radio, Giacomo da Scafati, sempre un piacere ascoltarvi, anche se è fine estate, e vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.

Siete su Romantica Radio con il Baga, bentrovati, buon pomeriggio, è sabato. Quello che ci manca nella quotidianità, no? In quello che è il sistema ridondante della nostra quotidianità, spesso e fin troppo volentieri, è il tempo per noi, che sembra, non so, quasi una formula magica inattuabile, e invece c'è qualcuno che bravo, quatto quatto, riesce a ritagliarsi anche quell'angolo. Ci ha messo un pranzo delizioso, un sottofondo musicale, naturalmente, che è quello di Romantica Radio, fra poco con Alberto Kelly, e passerà subito Teddy Pendergrass con Close the Door.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €. Due pezzi, 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga, una cosa che non ho fatto, ricordarvi un passaggio importante per quanto riguarda la nostra programmazione, che siete voi romantici, che potete avere un contatto ovviamente diretto e soprattutto in tempo reale con noi attraverso WhatsApp con i vostri messaggi scritti, le note audio al 331 240 78 78, fatelo in qualunque momento perché vi accoglieremo come sempre a braccia aperte. Fra poco i Dick Dick con Viaggio di un poeta, subito c'è Fabio Concato con Tienimi dentro te.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Fine settimana su Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, parliamo anche di cinema. Dopo il successo planetario di Michael Jackson, se vi siete appassionati sappiate che c'è già il sequel sulla vita del re del pop e si farà. Il secondo film su Michael Jackson è già in lavorazione e le riprese potrebbero iniziare già entro la fine di quest'anno o nei primi giorni del 2027. L'obiettivo comunque è un'uscita nelle sale entro il 2027 o nella prima metà del 2028. È un obiettivo ambizioso, ma a quanto dicono realizzabile, anche perché molte sequenze già girate che non hanno trovato posto nel primo film, nel montaggio finale naturalmente, potrebbero essere incorporate in questa seconda pellicola. Staremo a vedere, sono veramente curiosissimo. A proposito di musica, se siete curiosi, fra poco vi faccio sentire Fred Bongusto con Questo nostro grande amore, subito Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Un sabato che scorre via attraverso le note di Romantica, la compagnia del Baga che naturalmente vi conduce in questo cammino fino alle 17, il 331-240-7878 per i vostri messaggi che fra poco naturalmente poi leggerò pescando qua e là, preparandovi ad ascoltare fra poco Aphrodite's Child con Quando l'amore diventa poesia. Prima c'è Alessio Colombini con Questo fare a meno di te.
2: Romantica. Romantica. Emozioni senza tempo.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, buon weekend con il Baga in questo sabato 5 settembre, ben trovati. Per stare bene non conta solo, non so, attenersi ad uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. Le amicizie, i legami familiari, le relazioni personali sembrano infatti avere un peso tutt'altro che secondario sul modo in cui percepiamo la nostra salute, sia mentale che addirittura fisica. C'è uno studio che è stato fatto da un'università in Turchia che ha coinvolto 204.907 adulti di almeno 18 anni. Naturalmente i risultati arrivano da 22 diversi paesi. I risultati sono stati pubblicati recentemente da una rivista specializzata e mostrano una forte associazione fra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Se poi volete metterci un bel suggello, allora vi suggerisco anche Romantica Radio. Fra poco con Antonio Valentini e lasciamoci andare, subito il collage di Due ragazzi nel sole.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è Romantica Radio, buon sabato con il Baga fino alle 17. Parliamo dei nomignoli che ci si danno di solito fra innamorati. Mi piacerebbe conoscere i vostri. Che facciamo? Proviamo a lanciare un sondaggino e vediamo che cosa viene fuori. Dai, allora, per i più coraggiosi, se volete fare outing e raccontarci naturalmente qual è il vostro nickname o quali sono i nickname che vi siete dati all'interno della coppia, per noi sarà una cosa fantastica da condividere. Poi forse vi racconto anche il mio. Nel frattempo, fra poco, ascolteremo Franco Califano con Io per amarti. A proposito, eventualmente, no, di nomignoli, ci sono i romance ad aprire con Coniglietto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17. Buon sabato, sapevo che non saremmo finiti lontano. Intanto la nostra collection con Napoli Pop ci ha portato in questa meravigliosa città, dove restiamo per un attimo perché di messaggi ne sono arrivati una valanga e riguardavano i nomignoli dell'intimità al 331 240 78 78. Dicevo, ci rimaniamo a Napoli grazie a Giancarlo che mi ha scritto che nell'intimità si chiamano con la sua campagna Tatino e Tatina. Poi c'è Michela Picchio e Lela, poi c'è Anna da Salerno, Papocchio e Papocchia, mentre Gianluca da Roma mi ha scritto Giga e Marameo. Questi insomma, vabbè, poi diciamo che ci sbizzarriamo, no? Ecco, io ringrazio tutte le persone che hanno avuto coraggio almeno di scoprirsi, no, con il loro fianco ad una cosa che è davvero molto molto intima. Grazie cari ascoltatori romantici, siete veramente generosi. Fra poco Johnny Dorelli con Non mi innamoro più, subito Peppino Di Capri con Emo Emo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Così l'ex presidente del Consiglio Mario Monti ha concluso il dialogo con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci al Forum TEA di Cernobbio. Vannacci replica: vogliamo esaltare la nostra identità. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale in seguito a un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia previsto per oggi. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo, aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. Un gruppo di uomini mascherati ha bloccato l'ingresso del porto di Dover, il più trafficato del Regno Unito. La polizia ha dichiarato di essere impegnata in un confronto con i manifestanti, spiegando che quella in corso è una non precisata protesta, ma che al momento non sono stati segnalati episodi di violenza. Lo sport Formula 1, ancora Russell. Dopo le FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22:219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Serie A, dalle 15 in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Sabato pomeriggio su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17 abbiamo un po' sfurgugliato nel vostro privato. Prima, cari ascoltatori romantici, adesso leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 331 240 78 78 dai nostri ascoltatori. Ivana da Capua: cara Romantica, per fortuna che ci sei. Poi c'è Michela da Bari: vi seguo da un po' attraverso lo streaming, siete stupendi, grazie. Poi c'è Loretta da Salerno: vi accendo per la colazione e mi accompagnate fino alla chiusura del mio bar, meravigliosa. Poi c'è Salvo da Cosenza: Romantica Radio, con te canto in allegria tutto il giorno. Questa per noi è una cosa importantissima. Fra poco Sandro Giacobbe con Il Giardino Proibito, subito Paolo Mengoli con Perché l'hai fatto.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Complimenti a questa splendida radio per la scelta delle canzoni romantiche. Ogni brano sembra arrivare dritto al cuore. Un saluto da Giuseppe, Nocera Inferiore.
1: Stiamo tornando a Roma da Reggio Calabria. Il nostro viaggio è rallegrato dalla bella musica di Romantica. Un saluto a tutti. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Primo fine settimana del mese di settembre, buon sabato, siete con il Baga, questa è Romantica Radio. Che cosa vi portate dietro dall'estate 2026? Sicuramente questa nuova mania al rifugio Friedrich August, incastonato a oltre 2000 metri fra il Col Rodella e il Passo Sella, siamo in Val di Fassa. La gente non si è incolonnata per vedere un tramonto, respirare la solitudine dei pascoli, bensì una serpentina umana ogni giorno, un grande brusio che è diventata una grande confusione solo per addentare un krapfen alla crema in questo posto che, ricordiamo fra le altre cose, non è una pasticceria e praticamente servito krapfen congelati, quindi niente di che, voglio dire, no? Ecco, uno può sbizzarrirsi girando in qualunque luogo della terra senza andare a fare una fila a 3000 metri dal altezza, capito? Ecco, giusto per farsi un selfie, ma vabbè. Fra poco Alice con una notte speciale, subito c'è Marcella con Resta con me. Romantica.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Cibo e dintorni. Dove mangiare? Sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siete su Romantica Radio Finale 17 con il Baga, bentrovati e buon sabato. Ci piace regalarvi grandi emozioni attraverso la musica, ma anche decisamente dei momenti che possano essere spensierati, perché chissà dove vi trovate in questo momento. La prima solidarietà la volevo inviare alle persone che non stanno bene con la salute e a tutte le persone che stanno lavorando e che hanno scelto la nostra compagnia. E allora fra poco ritroveremo gli ABBA a proposito di spensieratezza con Knowing Me, Knowing You. Apre Loretta Goggi con Dirtelo, non dirtelo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: C'è una nuova grande sfida su Romantica Radio che si chiama Impressioni di settembre, che equivale per i nostri ascoltatori a tempo di gadget. Li volete? E allora rispondete al 331 240 78 78 a questa domanda. In Sally si canta "Senti che fuori piove, senti che bel rumore". La ricordate? E ricordate anche chi canta? Scrivetelo subito 331 240 78 78, perché il più veloce di voi conquista un nostro gadget.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Buon fine settimana su Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, ogni giorno una sfida fra autentiche icone della musica, grandi artisti italiani e internazionali, gruppi e solisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica, saranno protagonisti di Top Star, la sfida delle stelle, e fra poco saranno di fronte Roberto Vecchioni ed Enzo Iannacci. Il tempo di sentire Don Bachi con Amico, subito Nino Bonocore con Soli. Oh.

0: da sempre al tuo fianco.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
0: Musica italiana protagonista di questa sfida tra Top Star. Da una parte Roberto Vecchioni, dall'altra Enzo Iannacci. Il primo è un artista che ha saputo mescolare la tradizione della canzone d'autore con influenze letterarie, poetiche e anche filosofiche, creando un repertorio ricco di emozioni e riflessioni. D'altronde Vecchioni, prima di diventare un cantante di successo, ha insegnato letteratura italiana nelle scuole superiori. Questo bagaglio culturale si riflette nelle sue canzoni, che spesso trattano temi esistenziali, storici e letterari, combinando la musica con un linguaggio profondo e sofisticato. Il secondo è stato uno degli artisti più originali della musica italiana, noto per la sua capacità di unire musica, poesia e ironia in modo unico. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, dal beat degli anni 60 al rock e alla musica d'autore degli anni 70 e 80. Ma il suo stile inconfondibile è sempre stato caratterizzato da una grande poetica e ironia, che trattava temi di vita quotidiana, ma anche di critica sociale e politica.

0: perché no?
1: Un professore e un medico prestati all'arte, o viceversa. Pur con tutte le differenze di stile e di personalità, entrambi hanno dato molto al panorama musicale italiano. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Ciao Romantica, mi inebriate con la vostra musica. Saluti da Napoli.
4: Romantica Radio, sempre precisi e sempre meravigliosi, ogni mattina, pomeriggio, sera, una compagnia infinitesimale. Grazie a tutti per le musiche ci donate. Claudio da Napoli.
5: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
6: Questa è Romantica Radio, ancora con il Baga, proprio sul finale, al momento dei saluti. In arrivo c'è Paola Coda che vi condurrà fino alle 21, naturalmente, a cui fra poco affido poltroncina e microfono. Prima di andare però vi debbo la soluzione del nostro appuntamento, della nostra sfida con le impressioni di settembre, e la soluzione era Vasco Rossi. Prima però di Paola, fra poco sentiremo Gianni Morandi con Notte di Ferragosto, subito Fabio Vanni con Lei Balla Sola. Vi auguro una buona serata, vi aspetto domani sempre alle 13:00.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Tocca a me, buon pomeriggio, buon sabato, sono arrivata anche io su Romantica Radio, grazie a Roberto Bagazzoli, il Baga, che come sempre tutti i sabati e le domeniche prima di me vi tiene compagnia nel pomeriggio di Romantica Radio. Adesso tocca a Paola Coda, fino alle 21 state in mia compagnia tra musica, quella più bella, più emozionante della nostra vita, notizie che ci portano in giro per il mondo e anche tutto quello che ci può allietare dal punto di vista dei ricordi con le rubriche di Romantica Radio, le collection e qualcosina che può anche farci divertire e conquistare un mitico gadget. Che dite? Abbiamo tanto da fare e partiamo anche con la musica, perché tra poco grande successo internazionale in arrivo dal 1963, Leslie Gore con You Don't Hold Me, uno dei brani più celebri e significativi della cantante statunitense, tra l'altro grande inno femminista per quell'epoca. Subito si parte con Anna e Johnny, Io ti amerò.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E ci siamo goduti anche la nostra fantastica collection Napoli Pop su Romantica Radio. Parliamo adesso di vacanze, c'è chi ancora le deve fare, c'è chi è tornato. Anche questo è un weekend di movimento, di esodo e controesodo, e diciamocelo, a volte non è detto che bisogna andare lontanissimo, in paesi lontani, per godersi al meglio le vacanze, che viaggiare significa solamente andare lì. Oggi la nuova tendenza è proprio l'esatto opposto per i giovani: tornare in quei paesi che occupano un posto speciale nel nostro cuore, quelli dove passavamo le estati da bambini e dove abbiamo collezionato i ricordi più belli di sempre. È la casa dei nonni in campagna, ad esempio, oppure il paesino dove andavamo in vacanza con i nostri genitori da piccoli, la spiaggia dove abbiamo passato la nostra adolescenza. In alcuni casi la voglia di tornare là dove siamo stati felici è più forte di qualsiasi altra cosa. Si chiama déjà vu, unione tra déjà vu e view, ovvero panorama, vista. È il fenomeno culturale in cui le persone tornano nei luoghi legati alle vacanze o alla vita di quando erano piccole per rivivere quelle sensazioni, ed è un trend che non solo ovviamente può accomunare noi un pochino più grandi, ma in realtà lo stanno riscoprendo soprattutto i ragazzi della generazione Z, i ragazzi più giovani, ed è un bene soprattutto per i paesini, la campagna della nostra bella Italia. La rosa dell'inverno ci canta tra poco Mango su Romantica. Subito ci sono Wes e Dori Ghezzi con Tutto Bene.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso a Brescia. Una persona, uno spettatore di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Tragico incidente a Borghetto di Noceto, in provincia di Parma, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto mentre stava uscendo dal cancello di un'abitazione e ha investito il fratello 89enne e una donna. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 20. È morto sul colpo. Roma ha aperto un fascicolo sui crimini commessi da Jeffrey Epstein e chiede di approfondire i riferimenti all'Italia già esistenti negli Epstein Files. La procura ha chiesto agli Stati Uniti di poter visionare anche gli atti finora rimasti riservati alla ricerca di nomi e riferimenti di italiani che possano aver avuto condotte penalmente rilevanti. In Grecia, più precisamente a nord di Atene, un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. Non è ancora chiaro se i piloti siano riusciti a iettarsi prima dello schianto. Il calcio continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragola, gol dell'ex e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Formula 1 e Gran Premio di Monza, sarà il francese Pierre Gasly a partire davanti a tutti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Un grazie alla nostra redazione per le notizie e l'attualità con Romantica News. E noi è il momento di fare un po' di saluti invece, grazie alla redazione che raccoglie tutti i messaggi, e ne approfitto per salutare Verdiana, e grazie a tutti voi che invece ci scrivete al 331-240-7878. Ho l'imbarazzo della scelta di chi salutare e dei messaggi da leggere. Perdonate se non leggo tutto quello che arriva, ne seleziono sempre due o tre quando saluto durante l'ora, però tra me e i miei colleghi sono sicura che arriveranno i saluti un po' per tutti. Ad esempio ci sono degli auguri da fare, gli auguri di buon compleanno ad Angela, che ci scrive da Roma e ci dice: oggi è la mia festa, il mio compleanno, e quindi spero di poter essere salutata e di poter essere nominata su Romantica Radio. Ma molto volentieri, Angela, è un piacere per me farlo ed è un piacere farti gli auguri, e ti dedichiamo proprio i prossimi brani, va bene? A te e anche a Filomena, che invece ci scrive dalla Calabria, dalla provincia di Reggio, e ci dice di essere all'ascolto di Romantica. Romantica per lei è una compagna di vita ormai. Che piacere che ci fanno questi messaggi. Per queste due fantastiche donne e per queste fantastiche romantiche arrivano Roberto Carlos con Canzone per te e subito la versione di Renato Zero di Tu sì una cosa grande.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Sì, sono sintonizzato in questo momento con voi. E così faccio quando viaggio e così faccio sempre. Siete splendidi, siete spettacolari. Andate sempre così. Auguri e andate avanti sempre così. Forza, sono Lorenzo da Volla. Un bacione a tutti.
1: Ciao, sono Rosalba, chiamo da Catania. Grazie perché da quando vi ho scoperto non faccio altro che ascoltarvi. Ormai la mia è una malattia, come dice mio marito, però è una radio fantastica. Un bacio a voi tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Romantica Radio in questo sabato pomeriggio, è un piacere essere ascoltata da tutti voi attraverso la radio, magari in FM, in DAB, dalla macchina, dal lavoro, da casa, oppure attraverso il digitale terrestre. So che lo scegliete in tanti, che vi piace molto metterci lì in TV, canale 788, e siamo anche in quel modo in vostra compagnia e voi in nostra compagnia. È reciproca la cosa, anche perché attraverso i messaggi mi raccontate quello che fate mentre ascoltate Romantica, e quindi è reciproca. Ci sono poi i vari dispositivi come Google Home, Alexa, ai quali basta chiedere di riprodurre Romantica Radio, e poi ci sono anche l'app, che è comodissima da portare ovunque, e il sito web, su cui oltre allo streaming per ascoltare la radio trovate di tutto, trovate le rubriche, i contenuti, anche quelli passati più curiosi, anche le notizie su di noi e, perché no, lo shop online con i gadget di Romantica Radio. Ma ci sono anche i social network e lì potete sbizzarrirvi, potete commentare le notizie che condividiamo su Instagram, Facebook, TikTok, insomma fate come se foste a casa vostra, perché così è. Rino Gaetano tra poco ci canta Ai Maria, subito c'è Michele Zarrillo.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ancora un buon pomeriggio su Romantica Radio con Paola Coda. Questo sabato 5 settembre ci regala emozioni, ci regala canzoni meravigliose, alcune che veramente non ascoltavamo da tempo e le riscopriamo grazie a Romantica Radio. E prima di ascoltare le prossime che aprono questa nuova ora insieme, vi ricordo che dopo di me dalle 21 c'è Gian Paserino con la serata del weekend, serata che fino alle 24, fino alla mezzanotte su Romantica stasera ci riporterà nel grande universo dei telefilm culto tra avventura, fantascienza, automobili e amicizie indimenticabili, e quindi sicuramente ci sarà Kit, Magnum o il furgone dell'A-Team, insomma i telefilm che hanno acceso la nostra immaginazione. Non perdete Giampa dalle 21 in poi. Noi ricominciamo con la musica e tra poco ci ascoltiamo Pupo con Chissà se domani. Subito il gruppo folk irlandese dei Bachelors con No Harms Can Ever Hold You.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Canzoni fantastiche su Romantica Radio in questo sabato 5 settembre. Stiamo iniziando alla grande questo nuovo mese, un mese in cui succedono tante cose, si fanno tanti progetti, c'è da un lato la malinconia per l'estate che sta finendo, dall'altro sicuramente tanti buoni propositi, un po' come succede a Capodanno, no? Si progettano tanti corsi nuovi da fare, tanti impegni, se si hanno dei bambini si ricomincia la scuola e quindi anche gli impegni legati alla famiglia. Di sicuro non si sta fermi e si può anche pensare di fare qualche altro viaggetto, qualche altra avventura, anche se è già settembre. Ad esempio sta andando molto bene la scelta di fare i viaggi on the road, come hanno fatto questi ragazzi di Milano che sono arrivati da Milano all'est del Kazakistan. Sapete come? A bordo di una Panda del 1997, senza aria condizionata ma con molta pazienza, i pezzi di ricambio e tanta voglia di avventura. Questi amici milanesi hanno deciso di sfidare i propri limiti partecipando anche al Mongol Rally, che è la corsa non competitiva di circa 16.000 chilometri senza un tracciato obbligatorio, che appunto li ha portati fino all'est del Kazakistan. Abbiamo dormito a 3.900 metri, ci siamo svegliati con un forte mal di testa, ma i paesaggi che abbiamo visto hanno ripagato tutta la fatica. E bravi loro, brava anche la panda non delude mai, grandissime macchine di un tempo, non c'è niente da fare. Massimo Ranieri tra poco ci canterà Ti penso, subito ci sono i Cugini di Campagna con Dentro l'anima. Romantica.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica Radio con Paola, arrivano anche i vostri messaggini al 331-240-7878. Romantica Radio, sei la mia compagna preferita, ci scrive Mario dalla provincia di Avellino e ti ringraziamo per questo bel messaggio d'amore alla tua radio preferita. Un saluto poi devo farlo anche a Sergio, insieme a Raffaele stanno rientrando dopo un paio di ore, dice, di mare, Sergio, e rientrano verso casa. Beh, ancora qualche sprazzo di estate, godiamocelo, in alcune zone d'Italia anche fino a ottobre inoltrato, secondo me vale la pena. Tanti mi scrivete di essere comunque di rientro nelle varie città italiane, anche questo sarà un weekend di rientro, e alcuni invece scelgono di andare in vacanza a settembre, quindi ancora un po' di movimento c'è da una parte all'altra del nostro bel paese. Tra poco invece c'è Top Star, la nostra rubrica di questo periodo in cui c'è una sfida tra autentiche icone della musica, grandi artisti italiani e internazionali, gruppi, solisti che hanno scritto le pagine della nostra fantastica musica. Stasera protagoniste proprio due grandissime artiste internazionali con due carriere incredibili, sto parlando di Madonna e di Cyndi Lauper, e andremo a scoprire la sfida tra queste due stelle della musica. Prima però c'è altra musica da ascoltare e ce la regalano Jimmy Fontana con Per vivere insieme e poi Adriano Pappalardo con È ancora giorno.

0: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
4: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
3: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
4: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Originalità e talento sono il leitmotiv di questa puntata, ma anche le caratteristiche comuni delle due artiste protagoniste della sfida di Top Star, Madonna e Cyndi Lauper. La prima è indiscutibilmente indicata come la regina del pop. Madonna è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi, non solo per le vendite dei suoi album, ma anche per la sua capacità di reinventarsi costantemente, sia musicalmente che visivamente. Oltre alla sua musica, Madonna ha sempre usato la sua popolarità per affrontare temi sociali e politici, spesso con immagini fortemente provocatorie. Certamente originale anche Cyndi Lauper, il cui stile è stato caratterizzato sempre da un'incredibile energia creativa e dalla capacità di reinventarsi nel corso degli anni. È riuscita a spaziare tra generi musicali diversi, da pop a rock a musica dance, spesso con un tocco di ironia e sarcasmo.

0: I media e i fan hanno amato spesso metterle a confronto, soprattutto negli anni Ottanta. Nel 1985 Madonna, rispondendo a delle domande, disse che Cindy era troppo concentrata sul suo aspetto e sul suo personaggio, mentre lei stessa preferiva focalizzarsi sulla musica. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.

0: romantica. Sono Maria Carmela da Rende, provincia di Cosenza, e volevo esprimere un sentimento di plauso per la vostra trasmissione, per le belle canzoni che mandate. Grazie, grazie per questo servizio culturale che fate per tutti noi ascoltatori.
1: Sono Fortunata San Giorgio a Cremano, siete una bella radio, persone molto simpatiche.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sabato fatto di emozioni, di ricordi, tante le chicche che Romantica Radio vi regala e vi fa dire oh ma questa me la ricordo, e vi vediamo e vi sentiamo, lo sappiamo che succede, perché succede intanto a noi per primi, a noi conduttori, e devo dire sono molto molto bravi i nostri tecnici, i nostri registi che scelgono la programmazione musicale di Romantica Radio. Ne approfitto per salutarli tutti: Luca, Simone, Camilla e Lucio, che si occupano assolutamente di tutto quello che riguarda la parte tecnica di Romantica Radio. Adesso però questi di brani che arrivano non vi faranno dire ah questo me lo ricordo, perché sono entrambi due successi incredibili, tutti da cantare, quindi potete alzare il volume e cantarvele tutte e due una dietro l'altra. Ricchi e Poveri con M'innamoro di te e poi Lucio Battisti con Il mio canto libero.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Non si ferma, non si ferma la serata di Romantica Radio, continua ad essere ricca di emozioni, di ricordi e ci farà battere il cuore anche con altri appuntamenti in questa nuova ora insieme a Paola Coda. Chissà se c'è un gadget in arrivo per qualcuno di voi, forse sì, forse no. E poi ci sono le notizie, ad esempio tra poco vi porto in Cina per parlare di qualcosa che ha sempre a che fare con l'amore e le relazioni. Scopriremo di che si tratta. Poi sta per arrivare di nuovo la nostra fantastica collection Napoli Pop e quindi dove volete andare se non qui su Romantica? Vi regalo i prossimi pezzi con cui aprire questa nuova ora insieme in questo sabato 5 settembre. C'è Adriano Celentano con un grande successo, Soli, e poi dal 1977 un grande successo del gruppo pop e di musica leggera dei Panda, e sto parlando di Notturno.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Era proprio la nostra mitica collection Napoli Pop, l'abbiamo ascoltata su Romantica Radio in questo sabato sera e parliamo adesso di relazioni che non sono relazioni d'amore tra partner, ma sono comunque relazioni d'amore importantissime, quelle tra sorelle. In Cina però è arrivata una idea molto molto bizzarra, cioè si sono inventati le sorelle maggiori a pagamento. Alcune donne tra 30 e 40 anni offrono tempo, consigli e compagnia alle ragazze più giovani e quindi non serve condividere più i genitori, basta pagare per avere una sorella maggiore. Sui social cinesi stanno spopolando questi annunci di donne tra i 30 e 40 anni che offrono appunto consigli e compagnia a ragazze più giovani e la stampa internazionale ha descritto questo fenomeno proprio come sorella maggiore a pagamento. Si può incontrare quindi questa donna più adulta per parlare di lavoro, di relazioni, farsi dare dei consigli. Non è terapia e non viene presentata come tale, è proprio un servizio più informale, ascoltare senza giudicare, raccontare come magari si è superata una separazione, un colloquio di lavoro o accompagnare qualcuno a fare shopping, a bere un caffè. Pechino osserva questo fenomeno però con preoccupazione perché dopo decenni in cui la politica del figlio unico aveva come obiettivo quello di limitare le nascite, oggi il governo cerca invece di incoraggiare matrimonio e maternità attraverso anche incentivi economici. Vincenzo Spampinato ci canta adesso su Romantica E ci sei tu, poi Piccola Venere dei Camaleonti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Romantica Radio è una fantastica serata di sabato 5 settembre e stiamo raccontando un po' di notizie, un po' di curiosità che ci scaldano il cuore, ci fanno dire anche ma com'è che funziona così dall'altra parte del mondo, in paesi lontani o anche dietro casa nostra. E poi tutto questo viene anche coronato da musica eccezionale, canzoni che non ascoltiamo da tempo, grandi successi italiani e internazionali. Tra poco potrebbe servire avere in mano il vostro telefono, il nostro numero 331-240-7878, perché chissà potrebbe arrivare qualche impressione di settembre, ma lo scopriremo solo dopo un po' di musica. Canta ragazzina, tra poco sarà il pezzo che ci regalerà la voce splendida di Bobby Solo, subito Fabio Concato con Effetto.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica, sei la mia compagnia in quest'estate bollente. Ciao, un bacio, Nunzia da Salerno.
1: Romantica, mi ringrazio il cielo di avervi trovato perché è meraviglioso lasciarsi abbandonare in questo viaggio nel tempo che ci fate fare. Grazie, continuate così.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Eccolo qui, arrivato, impressioni di settembre, con le canzoni più belle che sono in qualche modo ambientate con splendide atmosfere settembrine. E quindi è tempo di gadget. Li volete? Allora rispondete al 331-240-7878 a questa domanda. In La sera dei miracoli, una strofa è: ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. La ricordate? E ricordate chi la canta?

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto Glass Skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Continua la serata di Romantica Radio, siete sempre con Paola Coda. In questo sabato 5 settembre si apre l'ultima ora da trascorrere insieme, prima di passare il microfono a Gian Passerino, che questa sera vi porterà nel mondo dei telefilm culto e ci riporterà tutti indietro nel tempo tra grandissimi personaggi ma anche grandi icone vere e proprie della storia della televisione, delle serie TV. Sarà una serata incredibile, ma abbiamo un'ultima ora da trascorrere insieme. Tra poco si riparte, chissà dove vi porto in questo orario dedicato alla cena, vi porterò sicuramente da qualche parte lontana, ma nel frattempo ecco che arrivano altre due canzoni con cui ricominciare a sognare insieme. La Bottega dell'Arte tra poco ci regalerà più di una canzone. Subito il compositore, artista, musicista francese Laurent con Sing Sing Barbara.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica Radio con Paola, vi porto adesso a Nashville perché il governatore del Tennessee ha dichiarato che l'aeroporto di Nashville verrà rinominato in onore di Dolly Parton, che ci ha lasciato qualche giorno fa all'età di 80 anni. E il governatore del Tennessee Bill Lee ha detto che proporrà durante la riunione dell'autorità aeroportuale di Metro Nashville il 17 settembre questa iniziativa, un tributo duraturo alla indelebile eredità e alle generazioni di persone che Dolly ha ispirato in tutto il Tennessee e nel mondo, si legge nel comunicato stampa del governatore del Tennessee. Tra l'altro, insomma, sono arrivate veramente tantissime dichiarazioni d'affetto da tutto il mondo della musica e non solo, della cultura in generale, per Dolly Parton, che in qualche modo ha intrecciato la sua straordinaria vita proprio con lo stato del Tennessee, come hanno dichiarato diverse autorità nel territorio. Sarebbe molto molto bello. Nel frattempo ci ascoltiamo altre due artiste famosissime, bellissime, che hanno regalato anche loro grandi emozioni a tutti noi e non solo alla musica italiana ma anche internazionale. Sto parlando di Donatella Rettore, che arriva subito con Di notte specialmente, e poi c'è anche Mina con Ancora, Ancora, Ancora.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Tanti tantissimi messaggini che arrivano al 331-240-7878 per salutarci, per dirci che Romantica Radio vi fa compagnia dalla mattina alla sera e che siete i nostri amici, familiari, romantici del cuore. E voglio salutare un po' di voi. C'è tanta gente in viaggio, come Piero, la sua famiglia, stanno tornando a casa dal sud verso Torino. Buon viaggio, andate piano, mi raccomando. E poi un saluto va fatto anche a Maria Teresa, che oggi compie gli anni e che si prepara ad una fantastica serata con le amiche, e quindi tanti auguri a te, divertiti, goditi questa serata. E poi gli auguri li facciamo anche ad una piccola, tenera, meravigliosa creatura che si chiama Lara e che compie oggi 2 anni, e gli auguri arrivano da nonna Laura. L'hanno chiamata con un nome molto simile al tuo, ma con carattere anche quello, quindi sono sicura che ne sei orgogliosa, nonna Laura. Un bacione a tutti voi, anche ai piccoli ascoltatori di Romantica Radio. In arrivo altre 2 fantastiche canzoni. C'è Enzo Malepasso che ci canta Ti voglio bene, e poi un duetto meraviglioso della musica italiana, Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia con Pescatore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, Tony da Milano, sono qua in vostra compagnia, ottima direi compagnia, grazie per tutte le bellissime canzoni che mandate in onda ogni mattina. Un abbraccio, un bacione, ciao!
1: Sono Franco da Manfredonia e ascolto sempre la vostra radio perché mi fa tornare indietro col tempo, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Ridendo e scherzando e anche emozionandoci siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Paola di questo sabato 5 settembre, ma sapete che la serata di romantica non finisce qui, anzi si accende di tante emozioni anche dopo le 21 con Gian Paserino. Stasera serata dedicata ai telefilm che hanno acceso l'immaginazione, quindi tantissimi personaggi, le sigle che ci hanno emozionato e anche tutti i vari oggetti, le auto, il furgone dell'A-Team, Magnum e così via, per rivivere il grande universo dei telefilm culto tra avventura, fantascienza, automobili e amicizie indimenticabili dalle 21 alle 24 qui su Romantica. Ma prima di andar via, prima di darvi appuntamento a domani pomeriggio, devo anche dare la soluzione del nostro impressioni di settembre. Si parlava di una canzone che non ha certo bisogno della mia soluzione, perché sono sicura che sapete già qual era la risposta esatta. La strofa della Sera dei Miracoli che vi ho citato era: ci sono anche i delinquenti, non bisogna avere paura ma stare un poco attenti. E ricordate chi la canta? Ma certo che sì, Lucio Dalla. Quindi congratulazioni e complimenti al più veloce che ha scritto Lucio Dalla al nostro 331-240-7878, perché ha conquistato un gadget di Romantica. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio, sempre dopo il Baga, dalle 17 qui su Romantica Radio. Vi lascio con Sandro Giacobbe, che tra poco arriva per cantarci Primavera, e subito Gianni Bella con T'amo. Un bacio a tutti voi e buona serata da Paola Coda.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Mie care anime romantiche, da Gian Paserino che vi sta parlando, buonasera, buonasera a tutti voi e benvenuti. Benvenuti su Romantica Radio. In questo sabato sera che è una giornata particolare perché può avere molte facce. C'è chi tra voi sicuramente già è fuori, chi sta guidando, magari sta andando verso casa di amici per una cena, chi è rientrato prima del previsto, chi finalmente ha chiuso la porta di casa alle proprie spalle e chi semplicemente non ha voglia di restare solo con il rumore dei propri pensieri. Beh, qualunque sia il vostro sabato, fermatevi qui su Romantica insieme a me. Perché questa sera non vi chiederemo soltanto di ricordare insieme a noi, ma proveremo a riaprire una parte della vostra immaginazione. Quella che molti anni fa aspettava una sigla, riconosceva un'automobile dal rumore del motore, sognava basi lunari, inseguimenti, investigatori eleganti, squadre capaci di risolvere qualsiasi problema. Perché stasera parliamo dei telefilm che hanno accompagnato generazioni e generazioni di italiani. Lo sapete, Romantica Radio è l'unica radio che parla al vostro cuore. Qui non ci piace osservare i ricordi da lontano, proviamo a sederci accanto a voi nelle stanze in cui quei ricordi sono nati. E così ritroveremo Simon Templar, il protagonista del Santo, oppure l'eleganza ironica di Roger Moore. Torneremo accanto a Danny Wilde e Brad Sinclair, magari entreremo nella sede segreta della Shadow, vi ricordate UFO, o sulla base lunare Alpha, quella di Spazio 1999. E poi attraverseremo le strade americane con Starsky e Hutch, saliremo sulle motociclette dei Chips, parleremo con Kit, ve lo ricordate, Supercar, cercheremo l'A-Team, magari arriveremo fino alle Hawaii dove c'era Magnum P.I., Thomas Magnum, un fantastico Tom Selleck. Però non sarà un elenco di titoli, parleremo di amicizia, di stile, di tecnologia ed automobili, di senso della giustizia che avevano quei personaggi che ci facevano pensare da grande vorrei avere almeno un po' del suo coraggio, della sua eleganza o magari della sua libertà. Quindi restate con noi perché più avanti apriremo anche uno spazio personale dedicato proprio a un episodio realmente accaduto in radio, uno di quei momenti in cui si capisce che l'ascoltatore non sta ricordando soltanto qualcosa, ma sta ricordando una persona amata, un'intera stagione della propria vita. Però non vi anticipo nulla, ne parliamo più in avanti. Per ora vi invito a scriverci. Raccontatemi il vostro telefilm del cuore. L'eroe che imitavate, l'automobile che sognavate, la sigla che sapreste riconoscere ancora oggi dopo soltanto tre note. Vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp 331-240-7878 oppure la mail che è redazione@romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, cominciamo con i nostri ricordi legati ai telefilm che hanno fatto sognare intere generazioni, di cui parliamo questa sera qui su Romantica Radio con Gian Paserino, la cui voce state ascoltando e la cui voce adesso vi porta alla mente un uomo elegante, sicuro di sé, ironico, capace di entrare in un qualsiasi ambiente senza perdere il controllo. Simon Templar, il santo. Roger Moore interpretò il personaggio nella serie televisiva che fu trasmessa originariamente dal 62 al 69, prima in bianco e nero e poi a colori. Era un personaggio fantastico, un avventuriero, un investigatore fuori dagli schemi, lo si riconosceva anche dal piccolo omino stilizzato con l'aureola che apriva gli episodi. E per Roger Moore fu un ruolo importante perché gli diede la notorietà internazionale prima ancora di interpretare James Bond. Ma che cosa ci piaceva davvero di quel telefilm Il Santo? Non soltanto l'azione, no? Ci piaceva il fatto che sapeva sempre come comportarsi, aveva classe ma non era impacciato, aveva sicurezza, fascino, entrava in un albergo, in una villa, come se già conoscesse le regole di quel posto. E quello era un eroe che apparteneva a un'idea molto precisa, un uomo che non perde le misure, sapeva combattere, sapeva investigare, sapeva osservare, non si faceva mai trascinare dagli eventi, no? Poi, pochi anni dopo, Roger Moore lo abbiamo ritrovato sempre sul piccolo schermo con Tony Curtis in un telefilm che io amavo, Attenti a quei due. Qui ovviamente la forza non stava più nel personaggio solitario ma nella coppia. Brett Sinclair, che era un aristocratico elegante inglese, molto controllato, e Danny Wilde, che era un americano ricchissimo, rumoroso, istintivo. Due personaggi opposti, costretti a collaborare da un giudice. La serie comprendeva 24 episodi inizialmente e trasformava il contrasto tra i due personaggi, Roger Moore e Tony Curtis, nella vera energia narrativa, perché uno aveva dei modi impeccabili e l'altro sembrava divertirsi proprio nel mettere in crisi qualsiasi forma di etichetta. Uno arrivava con ironia sottile, l'altro con battute, provocazioni molto più evidenti, pure funzionavano. E forse Attenti a quei due ci piaceva proprio per questo, perché mostrava che un'amicizia non ha bisogno della somiglianza, anzi, le amicizie vere probabilmente nascono proprio da due caratteri che passano metà del tempo a sfidarsi e l'altra metà a salvarsi reciprocamente.

Ci sono già i vostri primi messaggi per questa nostra serata dedicata ai grandi ricordi dei telefilm di una volta. Cominciamo da Lucia che ci ha scritto da Bari. Ciao Giampa, mio padre adorava Il Santo. Roger Moore sullo schermo, lui si sistemava sulla poltrona quasi come se dovesse ricevere un ospite importante a casa nostra. E poi Mario da Napoli ha scritto: ciao Giampa, io stavo con Danny Wilde quando guardavo Attenti a quei due, mentre mio fratello interpretava Brett Sinclair nelle nostre lotte a casa. Discussioni che erano quasi parte della puntata, finivamo sempre per litigare. Poi c'è scritto Lena da Torino: ciao a tutti, Roger Moore mi sembrava l'uomo che non avrebbe mai fatto una figuraccia, credo che il suo fascino fosse tutto lì, in quel telefilm mi sono innamorata di lui, avrei voluto sposarlo quando ero più giovane. E poi Davide da Genova ha scritto: ricordo con affetto Tony Curtis, Giampa, portava in quel telefilm un'energia completamente diversa, sembrava rompere continuamente l'eleganza di Roger Moore ma senza distruggerla. Poi c'è scritto Francesco da Palermo che dice: ciao Giampa, determinate coppie come quella di cui hai parlato prima funzionavano perché ognuno aveva ciò che mancava all'altro. È vero, perché molte delle coppie televisive che ricordiamo meglio non erano formate da personaggi identici, anzi erano costruite sulla differenza: se c'era uno riflessivo l'altro agiva, uno rispettava le regole l'altro cercava il modo di aggirarle, no? Insomma, equilibrio ed energia che si contrapponevano. Valeva per Attenti a quei due, ma vale anche per Starsky Hutch, Ponce e Johnny, componenti dell'A-Team, perfino il rapporto tra Magnum e il suo maggiordomo Higgins, no? Il telefilm ci insegnava una cosa semplice: da soli possiamo avere stile, forza, intelligenza, ma è nel rapporto con qualcuno diverso da noi, molto diverso da noi, che il carattere si rivela davvero. Forse dentro quelle avventure imparavamo anche a riconoscere le nostre di amicizie, quelle di tutti i giorni, no? L'amico elegante, quello confusionario, quello prudente, quello che si metteva nei guai e magari a volte ci trascinava nei guai, quello che faceva programmi e quello che li modificava all'ultimo momento. Insomma, non erano soltanto personaggi, erano modi diversi di stare al mondo, nel nostro mondo, quello che era pieno di queste persone e pieno di musica, come le canzoni che arrivano adesso qui su Romantica Radio.

Amici di Romantica Radio, stasera stiamo parlando dei telefilm. Siete con me, Giampa, fino a mezzanotte. Telefilm di un tempo. Prima abbiamo parlato di alcuni titoli, adesso cambiamo completamente paesaggio perché lasciamo le ville, gli alberghi, le automobili eleganti, entriamo in un futuro che all'epoca era immaginato. Ovviamente tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70 si immaginavano delle cose che poi non sempre sono accadute. Allora, il primo titolo che vi ricordo è UFO, una serie che fu creata e prodotta tra il 69 e il 70, sono passati veramente tanti anni, 26 episodi. Al centro c'era la Shadow, che era un'organizzazione internazionale segreta che era incaricata di difendere la Terra dagli extraterrestri. Il comandante era interpretato da Ed Bishop, si chiamava Ed Straker, aveva lo stesso nome anche nella realtà, e dirigeva le operazioni da una base che era nascosta sotto uno studio cinematografico. Già questa era molto affascinante come idea, no? Sopra si giravano i film, sotto si proteggeva il pianeta. E c'erano una serie di cose futuristiche, no? Intercettori lunari, sommergibili, uniformi argentate, computer che all'epoca praticamente erano solo nell'immaginario degli sceneggiatori, porte automatiche, tecnologie che allora sembravano lontanissime. UFO però non era soltanto colore e fantascienza, aveva un tono molto cupo, perché Straker, il protagonista, non era un eroe spensierato, portava sulle spalle una responsabilità importante, quella di conoscere un pericolo che il resto del mondo ignorava, perché lui doveva proteggere la Terra senza poter però spiegare davvero la propria vita nemmeno alle persone più vicine a lui. E quindi dietro quegli effetti speciali c'era un tema molto adulto: il prezzo della responsabilità. Poi, dagli stessi autori, nel 1975 arrivò un telefilm che io personalmente ho adorato. Si chiamava Spazio 1999. Di che cosa parlava? Dunque, la Luna, spinta fuori dalla propria orbita da una gigantesca esplosione, ha cominciato a vagare nello spazio e ha portato con sé gli abitanti della base lunare Alpha. Il comandante, John Koenig, che era interpretato da Martin Landau, un attore pazzesco, e la dottoressa Elena Russell, che era invece interpretata da Barbara Brain. Ci furono due stagioni, 48 episodi, un futuro immaginario che in quella serie fu immaginato incredibile, veramente. Però oggi appartiene al passato, perché il 1999 è trascorso da 27 anni oramai, 28. Ma proprio questo rende Spazio 1999 ancora più interessante. Non ci mostra soltanto come immaginavamo il futuro, ma ci mostra anche quali paure e quali speranze affidavamo alla nostra tecnologia. Perché, per esempio, la base Alpha, quella che era sulla Luna, era modernissima, ordinata, razionale. Eppure i suoi abitanti restavano esseri umani, quindi erano esposti alla paura, all'isolamento, al dubbio, al desiderio di trovare una nuova casa. Erano persone, insomma, che si emozionavano, così come mi auguro possiate emozionarvi adesso con la musica che suoniamo qui su Romantica Radio.

Amici di Romantica Radio, tra poco attraverseremo idealmente l'Atlantico e arriveremo nella televisione americana degli anni 70 e 80, perché di questo che stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio, lo state facendo con me, con Gian Paserino, e insieme a me ritroverete una Ford Gran Torino rossa e bianca, due poliziotti in motocicletta, una Ferrari alle Hawaii, un furgone rosso e nero e un'automobile che sapeva parlare, bellissima. Ma non parleremo soltanto di mezzi di trasporto diventati famosi, proveremo a capire perché in quei telefilm l'auto o la motocicletta non fossero semplici oggetti di scena, ma erano il prolungamento del personaggio. Dicevano chi era il personaggio, come affrontava il mondo, quale tipo di libertà rappresentava. Quindi restate qui con noi, perché il nostro sabato sera è appena cominciato e tra poco alcune delle sigle più riconoscibili della televisione, sono sicuro, vi torneranno in mente.

Sono da poco passate le 22 qui su Romantica Radio, siete con Gian Passerino, buon sabato sera a tutti. Provate ad ascoltare meglio? Sentite quasi il rumore delle strade americane? Eh beh, stasera stiamo parlando proprio di quello, dei telefilm americani che hanno avuto grande successo in Italia. Per esempio Starsky e Hutch, ve lo ricordate? Due detective molto diversi. Questo è un telefilm che debuttò nel 75, vedeva come protagonisti David Starsky, che era interpretato da Paul Michael Glaser, quello che io preferivo, ed era molto istintivo, molto diretto. E poi c'era Ken Hutchinson, detto Hutch, appunto, interpretato da David Soul, che era più misurato, più riflessivo. Poi vi ricordate, c'erano anche il capitano Derby, l'informatore, il ragazzo di colore, Huggy Bear, fortissimo, personaggi incredibili. E poi la loro auto era una Ford Gran Torino rossa con la grande striscia bianca, non si poteva non vederla, era impossibile ignorarla. Non aveva l'eleganza aristocratica di altre cose, però aveva presenza, aveva rumore, velocità e un'immagine immediatamente riconoscibile. Ma il vero motore della serie era il rapporto tra i due protagonisti, Starsky e Hutch, che non erano soltanto colleghi che si limitavano a lavorare insieme, erano amici. Si prendevano in giro, discutevano tra di loro, si proteggevano, si conoscevano abbastanza da capire quando l'altro stesse nascondendo qualcosa. E l'azione quindi funzionava perché dietro c'era fiducia, quella stessa che noi poi cercavamo nelle persone di tutti i giorni. E poi arrivarono due motociclette, quelle dei Chips, i due poliziotti, due agenti di polizia della California Highway Patrol. Ok? Chips, appunto. La serie fu trasmessa originariamente dal 77 all'83. Due agenti della squadra speciale, Frank Poncerello, detto Ponch, che era interpretato da Eric Estrada, un attore latinoamericano, e John Baker, interpretato da Larry Wilcox. Inseguimenti, incidenti, azione, mantenevano però sempre un tono leggero, meno violento rispetto ad altri prodotti polizieschi. Ponch, sempre in contrasto, no? Ponch era più esuberante, vanitoso, impulsivo, John era più equilibrato, più paziente, più affidabile. Due caratteri diversi e ancora una volta un'amicizia professionale capace di diventare il vero centro della storia. E in Italia quelle uniformi, quelle motociclette, quegli occhiali da sole, le autostrade californiane aprivano una finestra su un mondo lontanissimo, un mondo luminoso, ordinato, perfino quando qualcosa andava storto. E soprattutto ci facevano nascere una cosa fantastica, la voglia di stare a bordo di quelle motociclette, di essere uno di quegli agenti. E confessiamolo, ogni volta che siamo andati negli Stati Uniti, io l'ho fatto tutte le volte che sono stato negli Stati Uniti, sono sempre andato alla ricerca di un agente motociclista per potermi scattare una fotografia insieme a lui.

Stasera parliamo di telefilm qui su Romantica Radio, quelli che tra gli anni 70 e 80 hanno caratterizzato la nostra vita, e c'è sempre un episodio che io porto ancora con me, che ogni tanto raffiora quando qualcuno mi chiede quale sia stata la telefonata, no, forse la telefonata più bella, no, però una delle telefonate più belle ricevute in radio. Dunque, un po' di anni fa stavamo facendo una trasmissione dedicata a un quiz, era un gioco in cui bisognava indovinare la sigla di un telefilm. Era uno di quei programmi qui, insomma, con poche note si provava a far tornare indietro tutti nel tempo. E io mandai in onda l'inizio di una sigla. Credo che non fossero passati nemmeno, 20 secondi, 30 secondi, ma si accende la linea telefonica, all'epoca le persone chiamavano in diretta, e questa persona mi disse: Giampa, l'ho riconosciuta, è Supercar, rideva, era un ragazzo che disse veramente di essere felicissimo, ma si sentiva, l'aveva riconosciuta così in fretta. E cominciamo a chiacchierare, a parlare del telefilm in questione, Supercar, Michael Knight, Kit, le sue puntate preferite. Sembrava la classica telefonata di un appassionato di serie TV. Poi, quasi senza accorgersene, cambiò tono il mio ascoltatore, mi disse: sai, io in quel telefilm non lo guardavo tanto per il telefilm stesso, lo guardavo con mio padre, lui lavorava tutto il giorno e quella era una delle poche cose che riuscivamo a fare insieme. Aspettavamo la sigla, ci sedevamo sul divano e per un po' di tempo il resto del mondo era fuori. E chiaramente io rimasi in silenzio ascoltando questo racconto. Poi l'ascoltatore disse: mio padre non c'è più da tanti anni, però ogni volta che sento quelle note, per un istante mi sembra di averlo ancora accanto a me. E io in quel momento capì che non mi stava raccontando semplicemente il suo telefilm preferito, ma mi stava chiedendo, attraverso quella sigla, di tornare per un attimo nel luogo in cui suo padre era ancora seduto accanto a lui. E questa è una magia che la radio riesce a fare: non riporta indietro il tempo, ma permette al tempo di avvicinarsi a tutti quanti noi, abbastanza vicino da farci sentire veramente, da farci sentire insieme alle persone che amiamo.

E allora, arriviamo agli anni Ottanta, l'abbiamo fatto in realtà qualche minuto fa in questa nostra serata durante la quale stiamo parlando dei telefilm degli anni 70 e 80 qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino e l'abbiamo citato prima, Supercar 1982, debutta con il titolo in Italia di Supercar, mentre quello originale era Knight Rider, interpretato da David Hasselhoff, che poi ha fatto anche Il Bagnino, no? Il personaggio si chiamava Michael Knight, un uomo al quale viene data una nuova identità e una nuova missione. Accanto a lui c'è Kit, un'automobile dotata di intelligenza artificiale, già all'epoca, pensate, parlava, ragionava, analizzava situazioni, interveniva per proteggere il proprio compagno, vogliamo metterla così. Oggi dialogare con un'automobile sembra meno inconcepibile per noi, perché abbiamo gli assistenti vocali, sensori, navigatori, sistemi automatici, le automobili sempre più connesse, ma allora Kit era una magia, non ci affascinava soltanto perché correva, saltava o resisteva agli attacchi, ci affascinava perché aveva una personalità, perché discuteva col protagonista, con Michael, lo correggeva, lo richiamava alla prudenza e qualche volta se riusciva a essere persino ironico come sistema. E poi era bellissimo quando lui chiamava "vieni a prendermi" e la macchina ti veniva a prendere. Insomma, la relazione tra uomo e macchina diventava una vera e propria amicizia. Poi arrivò A-Team, la ricordate A-Team, fantastica, che debuttò nell'83 negli Stati Uniti, era un gruppo di ex militari accusati di un crimine che in realtà non avevano commesso. Vediamo se vi ricordate un po' i personaggi. Allora, Hannibal Smith, interpretato da George Peppard, che era il colonnello. Poi c'era Sberla, Templeton Peck, interpretato da un folle Dirk Benedict, che procurava mezzi, accessi, era veramente il genio. Murdoch, interpretato da Dwight Schultz, pilota, estremamente imprevedibile. E poi B.A. Baracus, interpretato da Mr. T, che era la forza del gruppo, grande esperto di meccanica. Ognuno aveva una capacità precisa che li faceva diventare tutti insieme qualcosa in grado di trasformare un magazzino vuoto, qualche lamiera, un motore in una soluzione perfettamente funzionante. Da soli erano incompleti, però. Anche qui il mezzo era importante. C'era il famoso furgone, ve lo ricordate, nero e rosso. Tutti ne avremmo desiderato uno. La fantasia vera offerta da quella serie, da A-Team, era un'altra. Immaginare che quando le istituzioni non riuscivano ad aiutarti esistesse da qualche parte una squadra di buoni pronta a credere alla tua storia. E poi il legame che si costruiva tra tutti i personaggi del gruppo, che ci ha insegnato, diciamocelo sul serio, a stare in gruppo con i nostri amici, accettandone i difetti e riuscendo a capire quanto è importante la relazione con gli altri.

una Ferrari bellissima, e conduceva le proprie indagini con l'aiuto di una serie di amici, Rick e TC. E poi c'era un maggiordomo, che aveva sempre uno sguardo severissimo, Hickins. La serie è durata 8 stagioni, anche se Magnum aveva qualcosa di diverso dagli altri eroi, no? Era affascinante, naturalmente, i baffoni, la camicia hawaiana, viveva sul mare, aveva un'automobile pazzesca, un modo di vivere che sembrava già stare in vacanza. Era anche però molto ironico, disordinato, capace di sbagliare molto, e si lasciava sempre coinvolgere emotivamente, quindi non appariva invulnerabile come tutti gli eroi, no? Questo lo rendeva più vero, più umano, più vicino a noi. E il rapporto con Higgins, il maggiordomo, era uno dei grandi piaceri di quella serie, perché Higgins rappresentava le regole, le precisioni, l'educazione formale, la tutela della proprietà. Lui era il maggiordomo del proprietario, Robin Masters. Magnum invece portava istinto, improvvisazione, una continua capacità di mettere alla prova la pazienza, no? E litigavano spesso, ma avevano bisogno l'uno dell'altro. Ancora una volta la coppia costruita sulle differenze. E poi ve li ricordate i suoi amici, no? Rick e TC, amicizia nata da esperienze difficili e rimasta solida nel tempo. Bellissima quella serie. Magnum PI sembrava molto leggero, ma portava dentro di sé tanti temi: il passato militare, il senso della lealtà, il peso di ciò che i personaggi avevano vissuto prima di arrivare alle Hawaii per vivere in maniera spensierata. Un paradiso che però non cancellava il passato, ma gli concedeva soltanto un paesaggio diverso in cui tornare a farsi sentire. Così come adesso noi concediamo un magnifico paesaggio in cui le canzoni del vostro cuore tornano a farsi ascoltare da voi.

Amici di Romantica Radio, tra poco entriamo nella nostra ultima ora insieme in questo sabato sera e smetteremo per un momento di inseguire le trame dei telefilm di cui abbiamo parlato finora per parlare di ciò che questi telefilm, perché all'epoca non si chiamavano serie TV, questi telefilm hanno lasciato nel nostro modo di parlare, di vestirci, di immaginare il futuro, persino di scegliere un'automobile. E poi parleremo delle sigle che sono rimaste nel nostro cuore, delle coppie, degli eroi che non erano assolutamente perfetti e di tutto ciò che poi è arrivato dopo, no? Le altre serie, Miami Vice, MacGyver, Baywatch, X-Files, ER, Medici in Prima Linea, Friends, CSI, Dr. House, insomma tutte le serie che tra gli anni 90 e 2000 avrebbero poi cambiato nuovamente il rapporto tra televisione e pubblico. Quindi restate con noi, restate qui su Romantica Radio, perché a quest'ora i telefilm smettono di essere soltanto uno spettacolo, cominciano a essere un racconto che ci parla di ciò che cercavamo davvero negli eroi che guardavamo in TV.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio, a quest'ora possiamo dirlo senza paura di sembrare esagerati, alcuni telefilm hanno contribuito a educare la nostra immaginazione. Dei telefilm stiamo parlando stasera, quelli che tra gli anni 70 e 80, ma anche quelli che sono arrivati successivamente, gli anni 90, i primi anni 2000, sono diventati parte integrante della nostra vita. Non ci insegnavano sempre qualcosa in modo esplicito, ma ci mostravano dei modelli. Che ne so, per esempio, Attenti a quei due, mostrava la forza dell'amicizia tra persone opposte. Spazio 1999 ha messo l'umanità davanti all'ignoto, quindi la paura dell'ignoto. Starsky e Hutch mostrava la lealtà tra due colleghi che erano diventati più che amici, erano fratelli. Chips ha trasformato il lavoro di una squadra in una forma di fiducia quotidiana. Supercar ha immaginato una tecnologia intelligente, però sempre al servizio dell'uomo, che non si ribellava mai. E E-Team celebrava l'ingegno collettivo, mettiamoci insieme che insieme riusciamo a risolvere le cose. Magnum PI, che ha permesso a un eroe di essere anche semplice, ironico, vulnerabile, legato ai propri amici. Naturalmente non tutto era realistico, no? Le auto indistruttibili, i protagonisti trovavano sempre il tempo per fare una battuta anche nelle circostanze più drammatiche. Gli inseguimenti terminavano praticamente sempre senza le conseguenze che avrebbero avuto nella vita reale. Però il pubblico non cercava il realismo, no? In quel caso la regola morale riconoscibile era ciò che cercavamo. La persona giusta può attraversare il pericolo senza diventare uguale a chi combatte. Questo volevamo. E in fondo questa è una delle più antiche promesse dei racconti popolari.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.

0: resta solo lontano, non escludo il ritorno. Non escludo il ritorno.
1: Vi sto un po' trascurando stasera, amici di Romantica Radio, sono Gian Paserino e voglio leggere un po' dei vostri messaggi. Torniamo a leggere le vostre parole. Paola da Firenze ci ha scritto: ciao Giampa, per me il telefilm perfetto resta Attenti a quei due, era elegante senza prendersi troppo sul serio. E poi Tony da Palermo: ciao Giampa, anche questa sera sono dei vostri. Io ricordo che quando cominciava UFO mio padre alzava il volume, la sigla aveva qualcosa che faceva sembrare importante perfino il nostro salotto. Il problema è che doveva alzarsi perché il comando del volume era al televisore e già non c'erano i telecomandi all'epoca. Hai ragione. E poi ci ha scritto Liliana da Roma: sai Giampa, Spazio 1999 che hai citato prima e hai detto che era il tuo preferito, a me invece inquietava moltissimo. Mamma mia. E poi prosegue dicendo: perché non era una fantascienza allegra, ma mi faceva sentire quanto potessimo essere piccoli davanti all'universo. Quando lo guardavo non dormivo più. Addirittura, mamma mia. Poi Marco ci ha scritto dalla provincia di Bari: ciao Giampa, Supercar mi ha fatto desiderare non tanto l'automobile, ma un compagno che sapesse sempre come aiutarmi nei momenti di difficoltà. Per fortuna poi ho trovato delle persone che hanno saputo farlo invece delle automobili. Bene, importante. E poi Lucia da Genova ci ha scritto: Magnum PI mi piaceva perché non voleva essere perfetto, come tutti noi si arrabbiava, sbagliava, rideva e aveva bisogno dei suoi amici. Gianni da Pescara invece ci ha scritto una mail nella quale ci parla di A-Team, che era il suo telefilm che non perdeva mai e all'epoca lavorava già, non era un ragazzino, però quando cominciava si sedeva e lo guardava durante la pubblicità, perché all'epoca i telefilm erano interrotti alla pubblicità. Discutevamo del piano come se potessimo aiutarli e la cosa che ricordo di più, scrive il nostro amico Gianni, è mio figlio seduto per terra davanti al divano che da bambino guardava lo schermo. Adesso vive lontano, quando sento la sigla di A-Team lo rivedo ancora lì. Grazie Gianni, perché noi in realtà pensiamo di ricordare una squadra, un'automobile, un investigatore, poi basta una sigla e invece scopriamo che stavamo cercando una persona nei nostri ricordi. Così come mi auguro che tante belle persone della vostra vita vi tornino in mente ascoltando la musica di Romantica Radio. Thank you.

Amici di Romantica Radio, si parla di telefilm questa sera qui dalle nostre parti e in particolare adesso vorremmo parlare del fatto che tra gli anni 90 e i 2000 i telefilm cambiarono ancora una volta, arrivarono delle serie un po' più corali, più lunghe, a volte storie più realistiche, anche un po' più misteriose, no? Per esempio Miami Vice aveva già trasformato il poliziesco in immagine, la musica, i colori, la moda. MacGyver invece aveva mostrato che l'intelligenza e la capacità di usare ciò che si ha a disposizione possono valere più della forza. Poi ve lo ricordate Baywatch? Baywatch ha trasformato una squadra di bagnini e una spiaggia in un fenomeno globale. E poi arrivò X-Files. X-Files che ha portato dubbi e misteri nelle nostre vite, forse è stato responsabile della nascita di tante teorie del complotto, ve le ricordate, no? Quelle puntate di quel telefilm, una coppia di investigatori completamente diversi che indagavano su dei misteri incredibili. ER, medici in prima linea, che ha cominciato a raccontarci la vita in ospedale, poi di serie medical drama, le chiamano gli americani, ne sono arrivate tante. Friends, ragazzi, siamo tutti un po' figli di Friends. Friends ha trasformato un gruppo di amici in una famiglia che veniva scelta. CSI, che ha reso la scienza forense parte del linguaggio popolare, siamo diventati tutti esperti di crime guardando CSI. E poi un personaggio incredibile, Dr. House, che ha messo al centro della narrazione un protagonista brillante, molto brillante, difficile, ironico, tutt'altro che rassicurante, anzi anche piuttosto antipatico in certe situazioni. Personaggi che cambiavano, regia e montaggio molto diversi, il modo in cui seguivamo gli episodi era diverso, ma restava il bisogno di incontrare qualcuno con delle qualità più forti delle nostre, no? Coraggio che magari ci è mancato in qualche situazione, ironia, fedeltà, libertà, capacità di ricominciare. E forse mi viene da pensare che non abbiamo guardato i telefilm soltanto per evadere, ma li abbiamo guardati anche per prendere in prestito, magari anche soltanto per un'oretta, qualcosa di diverso, una forma diversa di noi stessi.

Amici di Romantica Radio, questa sera abbiamo fatto un viaggio incredibile, abbiamo attraversato quasi 40 anni di televisione. Siamo partiti da Simon Templar, dalla sua eleganza, dalla rivalità affettuosa tra Danny Wilde e Brett Sinclair in Attenti a quei due. Poi siamo entrati nelle narrazioni fantascientifiche di UFO, la sede segreta della Shadow, sulla base Alfa di Spazio 1999. Abbiamo corso sulle strade, tante corse abbiamo fatto con Starsky e Hutch, con Ponce e John sulle motociclette, abbiamo parlato con Kit, abbiamo cercato le A-Team, abbiamo raggiunto le Hawaii con Magnum PI, ma soprattutto abbiamo fatto un'altra cosa, secondo me abbiamo ritrovato una forma di attesa. Ve la ricordate quell'attesa? Il giorno e l'ora esatto in cui quella trasmissione andava in onda, la sigla che cominciava, tutto intorno a noi si fermava, qualcuno che chiedeva silenzio, state zitti, qualcuno che fingeva di non seguire ma in realtà rimaneva fino alla fine. Oggi possiamo trovare molte di queste serie in qualsiasi momento, no? Possiamo interromperle, mettere pausa, riprenderle, guardare più episodi consecutivamente attraverso le piattaforme di streaming, YouTube, ed è una libertà straordinaria. Però l'appuntamento fisso aveva un altro fascino, secondo me, perché non vedevamo soltanto il telefilm, lo aspettavamo, e ciò che aspettiamo entra nella nostra vita, secondo me, in un modo diverso da ciò che troviamo sempre disponibile.

Amici, siamo quasi alla fine di questa serata. Da Gian Paserino un grazie enorme per averci parlato dei vostri eroi, delle vostre automobili, delle vostre sigle, soprattutto delle persone che sedevano accanto a voi mentre quei telefilm entravano nelle vostre case. Domani continuiamo però, perché parliamo dei personaggi dei telefilm che hanno cambiato il nostro immaginario. Parleremo più a fondo dei modelli maschili e femminili, di come si vestivano, quali auto guidavano, il rapporto con la tecnologia, le loro amicizie, il modo in cui quegli eroi, quei protagonisti hanno influenzato il linguaggio e il costume italiano. E proveremo anche a capire quale di quei personaggi potrebbe funzionare ancora oggi e quale invece appartiene inevitabilmente solo alla propria epoca nella quale deve restare. State con noi, a proposito di restare, perché tra pochissimo la notte continuerà con Alex Poli e con Romantica Night.

Mie care anime romantiche, da Gian Paserino un ringraziamento speciale per aver trascorso con me questo sabato sera. Vi lascio un piccolo pensiero: non ci vergogniamo mai delle storie che ci hanno fatto sognare. Non sempre sono storie perfette, realistiche o profonde nello stesso modo, però alcune di queste storie ci hanno insegnato la lealtà, altre la curiosità verso il futuro, altre l'ironia. E quando questo ricordo riesce ancora a riportarci, per esempio, la voce del nostro papà, la pazienza di mamma, il ricordo di un figlio seduto davanti al divano, la casa in cui ci sentivamo protetti, beh, quel telefilm, quel ricordo, ha già fatto qualcosa di molto più importante che intrattenerci. Ci ha riportato un pezzetto della nostra vita che custodiva. Quindi impariamo ad avere cura degli eroi, che pur restando dietro uno schermo, ci hanno insegnato almeno una volta a guardare il mondo con un pizzico più di coraggio. State con noi, adesso la notte prosegue con Alex Poli e Romantica Night. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni. Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo. Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. È lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: Va bene così, non chiedo di più. L'amore è un sapore.

inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo, lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano, è scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero. E scopri che la paura, alla fine, era